0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione, prima di colazione, con Micaela Carrara.
1: Nuovo Giorno.
2: E allora buongiorno, buongiorno, ma che sigla meravigliosa, nuova sigla, nuova stagione, vecchia conduttrice in tutti i sensi, buongiorno, buongiorno, buon martedì 29 settembre. Cosa vi ricorda questo 29 settembre? Ci sono canzoni dedicate a questa giornata, buongiorno, come state? Buon nuovo giorno, è un piacere essere di nuovo qui in vostra compagnia, ci terremo compagnia, come diceva qualcun altro, oggi sono tutta piena di citazioni, per un'oretta. La mattina comincia lenta, anzi in realtà non è vero, perché la mattina solitamente comincia, a parte magari proprio i primi momenti del risveglio, comincia sempre molto molto concitata, no? Almeno non so se voi fate parte della categoria come sono io dei ritardatari, quindi uno pensa di avere davanti tutto il tempo e poi si accorge che invece il tempo è volato, ma no! Invece noi questa mattina, e così spero tutte le altre mattine di questa nuova edizione di Nuovo Giorno, cercheremo di prendercela con calma, di stare bene, di chiacchierare, di raccontarci qualcosa di piacevole e soprattutto di ascoltare la musica grande. Lo sapete, Radio Alta ci abitua, no? Ci abitua alla musica grande. E partiamo con un'icona pop, possiamo definirla la Madonna. In realtà lei, Luisa Ciccone, stiamo parlando ovviamente di Madonna. Tutta per voi.

E si continua in questo martedì 29 settembre. Ma quanto sono contenta di essere qui questa mattina insieme a voi, non potete neanche capirlo. Vi ricordo due appuntamenti, penso carini, piacevoli, insomma. Uno è a Martinengo alle ore 16:30, dedicato ai più piccini. Ti leggo una storia dedicata ai bimbi dai 3 ai 6 anni, prosegue appunto questo ciclo di incontri dedicati alla lettura ad alta voce, pensate che bello, per la fascia d'età, come vi dicevo, dai 3 ai 6 anni. Tutte le info su www.comune-martinengo.bg.it, nella specifica vi porto al filandone. Pensate che bello l'idea di creare appunto questi piccoli appuntamenti di lettura a voce alta per i bambini, che quando ti ascoltano con questi occhioni ti lasciano davvero senza fiato. E poi invece per i più grandi, alla Casa del Giovane alle 20:45, frammenti di un discorso di classe, presentazione del libro di Giusy Palomba all'interno dell'edizione, una bellissima edizione 2026, della rassegna Molte Fedi sotto lo stesso cielo. E anche qui, se volete andare a curiosare, www.moltefedi.it.

0: Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Nuovo Giorno Radio Alta.
2: E allora, visto che abbiamo parlato del 29 settembre, anche perché è oggi il 29 settembre, anzi comincio anche col salutare chi si fosse messo all'ascolto ora, eh? Buongiorno, buongiorno a tutti, buon nuovo giorno, io sono sempre Micaela Carrare, come dicevo, stagione nuova, conduttrice vecchia, poi vi parlerò anche di tutti i miei acciacchini, acciacchetti, acciaccotti, anzi lo fate anche voi, così abbiamo subito un riscontro del fatto che poi non si è mai soli quando si parla poi di acciacchi. Invece quello che volevo raccontarvi ora è che quando si pensa al 29 settembre, ditelo anche voi, dai, ti viene subito voglia di canticchiare, no? Assolutamente questa canzone, no? Seduto in un caffè, io non pensavo a te. Canzone assolutamente iconica, perdonate la voce e la stonatura, però questo è e questo dovete tenere. Quindi quello che volevo dirvi è: ditemi la verità, quanti di voi appena sentono questa data cominciano automaticamente a canticchiare questa canzone? Dite la verità, perché ci sono date che appartengono al calendario e altre che grazie alla musica sono diventate parte della nostra memoria collettiva, e il 29 settembre è sicuramente una di queste. Ovviamente magari non parlo per i ragazzi giovani, però è anche carino il fatto invece di poter magari raccontare ai giovani, no, queste storie, queste cose così particolari. Quindi voglio raccontarvi, magari lo sapete già ma ve lo ricordo con piacere, che il 29 settembre questa canzone nasce dalla straordinaria coppia formata da Mogol e Lucio Battisti. Il brano viene scritto nel 1996 e portato a successo nel 1967 dall'Equipe 84 del famosissimo Maurizio Vandelli. Battisti poi inciderà invece la propria versione solo nel 1969. È una canzone particolare, dai, lo sapete. C'è, ma soprattutto è molto particolare il modo in cui viene raccontata questa storia. C'è un uomo seduto in un caffè, un incontro improvviso con una donna, una giornata trascorsa insieme quasi come dentro un sogno, e poi il risveglio. Il giorno successivo tutto sembra essere tornato alla normalità. E allora, diciamolo chiaramente, una storia di tradimento raccontata però in un modo che all'epoca era decisamente nuovo. E qui arriva, no, la modernità di questo brano. Non c'è il classico racconto lineare, ma invece ci sono queste sensazioni che si sovrappongono. Ma la domanda iniziale alla quale non ho ancora dato risposta è: perché proprio il 29 settembre? Potevano scegliere il 4 ottobre, il 5 dicembre, il 4 agosto. Adesso arriva il bello. Mogol ha raccontato che quella data gli venne in mente senza una ragione precisa. Solo successivamente si rese conto che il 29 settembre era anche il compleanno della sua prima moglie Serenella. Però ha sempre escluso che la storia raccontata fosse autobiografica. Il brano fu anche tecnicamente innovativo, dai, vi dico quest'ultima cosa: la versione dell'Equipe 84 utilizzò effetti e sovraincisioni molto particolari per la musica italiana dell'epoca. Diventò un enorme successo, arrivando al primo posto della classifica. E noi oggi, a distanza di non so sapete quanti anni, però insomma era il 67, siamo nel 2026, continuiamo a pensare, quando diciamo 29 settembre, proprio a quella canzone.

0: musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play.
2: Si balla con Jugel insieme a Imael Angel e Ultra Nate e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

E che canzone mi avete fatto ascoltare questa mattina? Sto parlando ovviamente di Antonello Venditti, C'è un cuore che batte. Io adoravo Antonello Venditti, lo so, ve l'ho già detto mille volte nella stagione scorsa, è stato così il compagno di viaggi della mia adolescenza, dei miei primi amori, insieme a Baglioni, insieme a tutti quei cantautori, no, che hanno segnato ovviamente i nostri amori, i primi amori, le nostre prime avventure, ma anche non necessariamente avventure amorose, parlo proprio di avventure della vita, le prime cose che imparavamo della vita quando diventavamo insomma da piccoli bambini a ragazzini, poi insomma a donne, uomini, eccetera eccetera. Voi avete qualche cantante o qualche canzone che ha segnato davvero le vostre prime cottarelle, le vostre prime cottarelle amorose? Sì, io vi ripeto, insomma, per me Venditti è stato proprio un grande compagno di viaggio, l'ho sempre amato tanto, adesso non lo ascolto quasi più, però devo dirvi, come insomma vi ho detto più volte, è stato davvero quelle canzoni, quando le ascolto di nuovo oggi mi fanno aprire quei cassettini, quei famosi cassettini di quali vi ho sempre parlato, della nostra memoria, no? Che sono cassettini davvero incredibilmente empatici, cassettini particolari. Dai, fatemi sapere se invece voi avete il vostro compagno di cotte. Sto parlando ovviamente di cantanti. E pensate in questo quest'oggi abbiamo ascoltato Venditti e adesso andiamo proprio a Baglioni con questo piccolo grande amore. Insomma, sembra fatto tutto per me questa mattina.

E sono contenta che vi piaccia l'argomento di questa mattina, eh? Vi ho chiesto quali fossero, insomma, qual è il cantante o la cantante che portate nel cuore, che ha accompagnato le prime vostre cotterelle da adolescenti. A parte che ci si può, le cotterelle non è che devono essere per forza da adolescenti, però giustamente, rivolgendomi in questo caso magari a un pubblico un pochino più adulto, dobbiamo così tornare indietro nel tempo. Insomma, abbiamo parlato di Claudio Baglioni, Venditti, con le canzoni che abbiamo ascoltate prima, e io immagino e penso, ma quante storie d'amore sono nate con queste canzoni? Quante volte abbiamo ascoltato questo piccolo grande amore pensando magari a quella o quell'altra persona? Peraltro avevo anche letto che lui quando canta questa canzone, insomma, dopo un po', sarà più di 50 anni che la canta, dopo un po' forse non ha più lo stesso così entusiasmo, lo stesso pathos che aveva la prima volta, insomma, che l'ha cantata. Però quando si riascolta si torna un pochino indietro nel tempo, no? Poi ad esempio anche Lucio Battisti, poche note di Lucio Battisti e dentro quelle canzoni sembrava di esserci di essere proprio, che queste canzoni fossero proprio scritte per chi era innamorato, per chi stava aspettando, per chi insomma amava qualcuno. Però non dimentichiamo anche Gianni Morandi, Massimo Ranieri, perdere l'amore. Adesso vi racconto un piccolo aneddoto. Pensate che tantissimi anni fa eravamo in macchina e stavamo andando, non so, forse a fare una gita fuori porta, adesso non ricordo, un ricordo un po' sbiadito, ma ricordo che c'era una nostra amica che stava soffrendo per amore, era proprio stata appena lasciata dal fidanzato, e il ragazzo che guidava la macchina, un po' così in maniera forse non troppo empatica, mise con la musica setta Perdere l'amore di Massimo Ranieri, e io continuavo così a cercarlo dietro, insomma, a fargli capire guardando nello specchietto di cambiare canzone, no? Lui non riusciva a capire. Questa mia amica continuava a piangere. Insomma, voglio dire, tutto questo per dirvi cosa? Che talvolta le canzoni aumentano, se già siamo un po' tristi, aumentano un po' la nostra tristezza, la nostra così malinconia degli amori passati. Poi non dimentichiamo Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, i nostri Pooh, insomma. Ma poi ci sono anche le grandi passioni internazionali, eh? Non dimentichiamo che c'erano persone, non ero io, che avevano la camera tappezzata con le fotografie dei Duran Duran, e c'era invece chi si innamorava, quindi non di una canzone ma addirittura del cantante. E poi ci sono, appunto, come vi dicevo, ragazzi che hanno avuto cotte per Loredana Bertè, Sabrina Salerno, insomma, oppure delle grandi star internazionali, insomma. Si torna indietro nel tempo. Scrivetemi, mi fa sempre piacere se avete avuto un idolo, magari ne parleremo domani, da adolescenti, o quale cantante avevate nel cuore. Ma soprattutto la cosa che voglio dirvi, poi andremo ad ascoltare poi il nostro sagrestano social, è questa: ma alla fine tutto questo lacrime, quest'amore, queste canzoni, ma ve le ricordate ancora i vostri così ragazzi di quel tempo oppure no? Perché questa poi è la cosa fondamentale, no? Perché a volte passa il tempo e dici una canzone, poi pensi e cerchi di ricordare anche la persona alla quale l'avevi dedicata e clamorosamente non riesci più a visualizzare nemmeno il viso. Questa è l'amara delusione delle cottarelle adolescenziali.

0: la musica grande.
1: Il santo del giorno con Franco Crippa.
2: Nuovo giorno, Radio Alta.
3: E allora, per continuare a parlare, appunto, questa mattina, no, vi ho chiesto quali sono i vostri cantanti che poi vi ricordano, insomma, i vostri momenti dell'adolescenza, magari le prime cotterelle. Ma facendo un salto, un volo pindarico, c'è un gruppo, dicendo così, mi sa che avrete già capito, che abbiamo visto peraltro proprio pochi giorni fa, io e il mio compagno di viaggio, Franco Crippa, il nostro sagrestano social, che è in linea già questa mattina, in questo martedì 29 settembre, come diceva appunto il nostro Vandelli. Ciao Franco.
4: Ciao Micaela, buongiorno. Allora, parafrasando Vandelli, che appunto probabilmente una delle sue canzoni più conosciute, anch'io posso dire: oggi 29 settembre mi sono svegliato e sto pensando a te, perché la prima cosa che ho fatto stamattina è suonato il telefono, era Micaela, l'ho un po' sentita in radio, ma poi suona il telefono e lei, e quindi è subito immediatamente.
3: Siamo perfetti.
4: L'ha detto già Micaela, che qualche giorno fa siamo andati al Chorus Life a vedere questo grandissimo concerto dei Fu per il sessantennale. Io lo dico, non l'avevo ancora detto a nessuno, ma ne ho visto due date di fila. Ho visto venerdì sera con Micaela e mia sorella, e sabato da solo, perché me l'hanno regalato e mi sono fatto questa scorpacciata dei miei Fu. Ma tornando a noi un attimino, come ben sapete, chi ci ascoltava già da qualche anno sa che il martedì è il mio giorno libero di lavoro dalla chiesa, e quindi a Merate poi c'è il mercato e vado al mercato e col mio ufficio con gli alpini lì beviamo il caffè, ma questo lo racconteremo più avanti. Parliamo oggi di qualche santo particolare, addirittura di tre santi. Parliamo di angeli, arcangeli, troni, dominazioni, cherubini e serafini. Cos'è questa, tutta questa teoria di nomi? È la ricostruzione della cosiddetta corte celeste, che arriva un po' dalla tradizione e gli studi di San Tommaso d'Aquino, grande teologo e filosofo, e anche un po' ripristinata, preutilizzata anche un po' da Dante Alighieri nella Divina Commedia. E parliamo appunto degli arcangeli. Gli arcangeli, quindi già sono più degli angeli, sono arcangeli, sono tre: Michele, Gabriele e Raffaele. Sono delle altissime gerarchie che servono Dio, ne cantano incessantemente le lodi, lo contemplano e lottano contro Satana e portano messaggi divini all'uomo. Quindi non solo

0: cose che riguardano Dio, che lo adorano, cantano eccetera, ma anche portano messaggi divini agli uomini, e quindi li sentiamo un po' vicini anche noi. Sono tre, questi tre arcangeli appunto, e vediamo qualche piccola curiosità su di loro. San Michele il primo. San Michele è il principe delle milizie celesti, custode dell'Eden, custode dell'Eden, e è anche, sapete che io un po' la fissa così con i corpi militari, così sono amico dei carabinieri e degli alpini, ma San Michele è il patrono della polizia di Stato. E la cosa molto bella e curiosa che va a prendere la religione, la tradizione, anche il turismo, con San Michele, pensate che in tutto il mondo ci sono 7 santuari a lui dedicati, quindi 7 santuari dedicati a San Michele, su una perfetta linea retta, che vanno a richiamare il solco della sua spada quando colpì il demonio per rimandarlo all'inferno. Io adesso leggerò questi 7 nomi dove c'è il santuario di San Michele, qualcuno lo conosciamo, qualcuno no, possiamo prendere Google, mettere e vediamo con la perfetta linea retta. Anzitutto Skelly Michael in Irlanda, poi St. Michael's Mount in Gran Bretagna, Mont Saint-Michel famosissimo in Francia, già qui la pronuncia mia è un po' meglio, la sagra di San Michele è la sagra di San Michele a Susa, San Michele a Monte Sant'Angelo in Puglia, il monastero di San Michele in Grecia e il monastero del Monte Carmelo dedicato anche a San Michele in Israele. Questi 7 santuari, probabilmente più famoso è Mont Saint-Michel, e l'ho pronunciato bene, e la sagra di San Michele a Susa, sono molto simili questi santuari e appunto dedicati a San Michele su questa linea retta. Poi abbiamo Gabriele. Gabriele, il suo nome significa forza di Dio e è il messaggero per antonomasia. È lui che porta a Maria, alla Madonna, l'annuncio che diventerà madre di Gesù. Era apparso anche a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, e le parole che dice Gabriele codificate nel Vangelo a Maria sono appunto Kyrie Maria, che vuol dire ti saluto o Maria, che è l'inizio della famosissima preghiera dell'Ave Maria che tutti noi conosciamo. L'ultimo di questi tre arcangeli è Raffaele, il cui nome significa Dio guarisce, è un viaggiatore che viaggia veloce e libero, proprio perché nella tradizione dell'Antico Testamento si dice che aveva accompagnato Tobi, il figlio di Tobia, in un lungo viaggio. Sì. Quindi facciamo tanti auguri a questi tre personaggi, che tante persone sono anche nomi molto, molto normali anche oggi, perché Michele, Gabriele, Raffaele, poi vabbè, sapete che tante volte i santi si usa il santo al maschile per fare qualche augurio anche a qualche signora, qualche amica, e quindi noi prendiamo San Michele e facciamo tanti auguri alla nostra Micaela.
1: Grazie!
0: E quindi anche oggi facciamo gli auguri a Micaela e buona giornata a tutti, buon 29 settembre, ciao!
1: Grazie Franco, non pago niente però
0: No, fa niente, anche perché Santa Micaela l'abbiamo già trovata il 24 agosto. Quindi,
1: grazie mille. Dai, abbiamo sforato il tempo, ma per oggi non importa, seconda giornata. Grazie mille Franco, ci ritroviamo domani, buona giornata libera. E ricordatevi,
0: a tutti,
1: domani, mi raccomando, alle 6 minuto più minuto meno, vi aspettiamo ovviamente con Nuovo Giorno. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao Teo, linea a te.
0: Ciao.

Fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7:00.

Eccola qua, una bella canzone d'amore, Love Song, proprio per aprire, ma vogliamo essere sempre puntuali. Sono le 6:59 minuti, 50 secondi, fra poco. Colazione con Radio Alta.

0: E saluto i miei compagni di avventura, quindi con Michele e con Franco, che hanno aperto già ieri con un nuovo giorno dalle 6 alle 7, poi sono stati i nostri ospiti e questa mattina hanno replicato e quindi voglio ricordarvi che appunto la radio si sveglia alle 6 con questo appuntamento che è il nuovo giorno, queste nuove sigle. Poi ieri abbiamo conosciuto il nostro nuovo collaboratore che è Alessandro Stefanoni, che vi terrà compagnia dal 12 di ottobre con Bergamo Città Aperta, ma poi ci saranno tante altre novità qui a Radio Alta. Buongiorno a tutti, buon viaggio. Lo so che state controllando questa mattina, come ho fatto io, i distributori, no, di benzina. Ne ho visto uno, non ho visto code, secondo me ha chiuso, cioè ha terminato la benzina e il gasolio. Comunque Eni in Ceradina a 2,19 il gasolio e 1,99 la benzina, quindi uno l'ho visto, poi ne ho visto un altro invece a 2,53 il gasolio. Mamma mia, 2,53, noi che siamo, diciamo, datati, 2,53 sono 5.000 lire al litro, non poco. Faremo una mappatura anche questa mattina, anche perché ieri piano piano hanno iniziato, poi alcuni distributori hanno dovuto chiudere perché c'erano le code, è terminato anche il gasolio. So che hanno chiesto alla Kuwait di partecipare, quindi potrebbero esserci più distribuzioni, almeno con gasolio e benzina a prezzo calmierato. Dovesse partecipare veramente anche il governo a togliere qualche accisa, non sarebbe male. Va bene, questo è quello che è accaduto ieri, quello che accadrà oggi. Poi abbiamo trovato anche altre notizie che poi commenteremo. Per quanto riguarda il traffico, vedo che la situazione in A4 questa mattina rispetto a ieri ci sono dei rallentamenti, vedo già da Dalmine verso Milano, anche all'altezza di Trezzo, quindi con linee arancioni e rosse. Poi Villa Dalmine si viaggia abbastanza bene, anche se dal Val Brembana vedo dei rallentamenti anche in zona Ramera e Petosino. Bene invece tangenziale sud, rallentamenti in Val Cavallina, Valle Imagna. Questo, insomma, è il quadro della situazione. Poi per fortuna non ci sono segnalazioni di incidenti, sentiremo ovviamente anche le nostre sentinelle. Per quanto riguarda invece i nostri ospiti, oggi è martedì, quindi torna il nostro prof, quindi il nostro lunarista Luciano Ravasio alle 7.50, alle 8.20 invece parleremo di gentilezza. Saremo ospiti, ve lo dico, venerdì prossimo presso una RSA Torre Boldone, l'istituto che ospita parecchi anziani, se non sbaglio sono 144. Faremo una piccola festicciola, faremo una specie di DJ set, chiamiamolo così, con le loro canzoni. Abbiamo accettato l'invito, insomma, ad esserci, e oggi ne parleremo. Saranno con noi due ospiti dell'istituto Palazzolo, e sono Michela Tintori, che sarà in studio, lei è responsabile della comunicazione dell'istituto, e poi Maria Grazia Ferrario, che è referente educativa RSA. Insomma, parleremo degli anziani, parleremo di questi ospiti che sono in questa RSA, e soprattutto parleremo di gentilezza, perché l'hanno pensato a questo e magari potrebbe essere il tema della giornata. Voglio salutare Claudio Castelli che condurrà la parte tecnica. Io sono Teo Mangione, vi ricordo il numero, ma lo sapete ormai, lo avete memorizzato, 329 11 84 864 per i vostri messaggi, per i vostri auguri. Poi facciamo questa mappatura, dai, stamattina, cioè il secondo giorno, dovrebbero aver partecipato più distributori a questa iniziativa di Eni, inizialmente anche di IP, ma probabilmente forse anche di Kuwait. Bene, detto ciò, 7-4 minuti, intanto che voi fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi, martedì 29 settembre 2026. Il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: i presidi servono deroghe per il limite agli stranieri, da Bergamo richiesta di flessibilità nell'accoglienza degli alunni. Il tetto del 30% degli alunni stranieri nelle classi prime, riportata al centro il tema dell'inclusione scolascica dei ragazzi neo arrivati in Italia, cioè i NAI, non sono sono ancora disponibili i dati relativi alla bergamasca, ma in ogni caso tra i dirigenti scolastici emergono interrogativi sull'applicazione concreta della norma, sulla distribuzione degli alunni tra istituti e sulle necessità di garantire a tutti pari opportunità informative. È un testo di difficile applicazione, osserva la dirigente dell'Istituto Mamoli, Armanda Ferrarini. Il rischio, aggiunge Luca Rossi, dirigente dell'Istituto Comprensivo Mazzi, è quello di accentuare le differenze tra scuole della stessa città, dove la presenza di alunni con background migratorio è già distribuita in modo disomogeneo. Andiamo a centropagina, sentite questa notizia: smontano e rubano tetto della scuola, l'intero tetto in rame della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene è stato smontato e rubato. Il consistente furto è stato messo a segno nella notte tra domenica e ieri da ignoti che devono aver operato a lungo, visto che praticamente tutta la copertura della scuola materna è stata portata via. I danni sono ingenti e sul furto indagano i carabinieri, che stanno cercando di riscontri nelle riprese di alcune telecamere della zona. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il personale della scuola ieri mattina all'arrivo al lavoro. Nella notte, nonostante i ladri debbano aver fatto rumore, nessuno si sarebbe accorto di nulla. Da quanto ricostruito, hanno forzato il cancello, sono entrati con un furgone caricando il tetto in rame, via via smontato. E poi andiamo di spalla i dati della questura: stalking, raddoppiati gli ammonimenti rispetto ad un anno fa. Il programma Cammini e Preghiere a 800 anni dalla morte di San Francesco, i 60 anni da Vittorio, tutto è nato da una storia d'amore con tra i fornelli. Immatricolazioni, le auto cinesi sfiorano il 10% delle vendite anche in bergamasca, la riforma sul limite di addetti per essere artigiani in industria è critica, la proposta no a contratti al ribasso, Pozzoni nella grafica serve un patto di filiera. E poi andiamo a centropagina, qua c'è una bella notizia: d'Albino all'oratorio, calciatori e dirigenti diventano giardinieri. La manutenzione straordinaria si è trascinata un po' troppo, il custode al campo Kennedy di Albino non c'è, ma nessun problema. Giocatori e dirigenti dell'oratorio di Albino si sono rimboccati le maniche il giorno prima della partita col Val Cavallina, hanno tagliato l'erba e tracciato le linee. Lavoro premiato dalla vittoria per 2-0 con il primo gol segnato dopo 17 secondi. Storia d'altri tempi. Nessuno percepisce un euro di rimborso, la massima gratificazione è l'amicizia. L'intervista, siamo di taglio basso, Gabrio Vitali, a Bergamo serve una casa della poesia. La mostra nelle sculture di Grimaldi, il sacro e le ferite dell'uomo. E poi due fotonotizie, una che riguarda il caro affitti. Dalla 2019 più 64%, e poi i prezzi calmierati, questo per quanto riguarda i carburanti, i prezzi calmierati slittano. Sotto la testata Nations League, l'Italia rialza la testa, vince 4-1 in Turchia. La sentenza: Roma, Regeni condannati 3-0-0-7 egiziani. La svolta dopo 46 anni, la Francia su Ustica pronta a cooperare. A Metz, discorso sull'Europa e il Papa all'Unione Europea, attenti all'illusione. Riarmo. Questa è la prima pagina del giornale dell'Eco di Bergamo. Oggi, martedì 29 settembre 2026, Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Bene, auguri a tutti i nostri amici che hanno questi nomi. Sono le 7:09 minuti. Andiamo a vedere la situazione meteo. Oggi è martedì e quindi ci colleghiamo direttamente con Manuel Mazzoleni, che dovrebbe essere in linea con noi. Buongiorno Manuel.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Benvenuto Manuel Mazzoleni. Allora, situazione meteo che a questo punto insomma non cambia di molto rispetto a questi giorni, no, che abbiamo raccontato, Manuel.
2: Bravissimo, ci sono poche novità, magari sì, ho un pochino più di variabilità a ridosso di Alpi e Prealpi tra oggi e domani, perché una perturbazione sta passando sulla Francia, chiama un po' di correnti da est, magari porta un pochino di nubi a ridosso dei rilievi, ma senza essere i fenomeni. Invece in pianura situazione tranquilla e dal sapore ancora estivo, perché nel pomeriggio anche oggi tocchiamo i 24-26 gradi, quindi decisamente ancora quasi dal sapore estivo.
0: Ancora così, sarà così anche domani, Manuel?
2: Anche domani sì, sulla falsariga di oggi, e poi proseguiamo anche nella seconda parte della settimana. Per una svolta Quindi per l'arrivo delle prime perturbazioni, quelle vere autunnali, dovremmo con molta probabilità attendere il 10 di ottobre.
0: Caspita!
2: È una lunga fase ancora asciutta e stabile all'orizzonte.
0: Sì, per quanto riguarda l'umidità invece com'è la situazione?
2: Ma è abbastanza elevata, perché ripeto, sta arrivando queste correnti, lo dimostra anche quelle nuvole che si addossano sui rilievi, è sintomo di un aumento del tasso di umidità. Di giorno rimane abbastanza elevato, ma non, siccome le temperature non sono eccessive, non c'è quella sensazione che si ha poi nel periodo estivo, dove con questi valori si percepirebbe un caldo diverso, ecco.
0: Ho capito. Va bene, Manuel, dovremmo fare anche il bollettino, sai di che cosa, qua nella nostra zona e pianura padana, anche dello smog, no? Io sento...
2: Inizieremo a fare anche quello.
0: Ma guarda...
2: Iniziano i famosi PM10, PM2.5... Ci siamo lasciati alle spalle l'ozono, che è l'inquinante estivo, quello che si genera con la radiazione solare quando è alta, e adesso entriamo nel particolato che stagnerà in Valpadana e possiamo aggiungerla nel nostro bollettino, dai.
0: Va bene, va bene. Manuel Mazzolini, intanto grazie. Io metto, guarda, sole nuvoletta oggi.
2: Sì, esatto.
0: Ieri, questa è la situazione. La signora Maria che abbraccia il sole, tutta contenta anche stamattina. Può andare al mercato, può andare fuori.
2: Sì, esatto.
0: Sempre con la radiolina accesa su Radio Alta. Manuel, noi ci sentiamo venerdì per il meteo.
2: No, domani.
0: Ah già, domani, scusami, mercoledì
2: per il via.
0: Ma domani cosa raccontiamo? La stessa cosa di oggi, la replichiamo quella di oggi.
2: Va bene.
0: Ciao Manuel, ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, buona ciao. Giornata. Buona giornata. Allora, in questi giorni, cari ascoltatori di Colazione Corale, siete stati a vedere il Morani e il Ligabue. E tutti a scrivere, mi raccomando, io cedo. Infatti la prima canzone con il Liga che sentiremo fra poco, e i Pooh, cioè, ma abbiamo già suonati, poi ci pensa Franco Crippa a parlare dei Pooh. Liga Bue con Siamo chi siamo, ma arriva Morandi, non preoccupatevi.
3: Conosco una ragazza di Torino, occhio mezzo vuoto, un occhio pieno,

0: Siamo chi siamo con Luciano Ligabue, anche lui ospite a Bergamo al Corus Arena. Avevo due notizie da così commentare con la prima, che mi stupisce, cioè smontano, rubano un tetto della scuola, cioè hanno smontato tutto. Io fossi ladro mi preoccuperei anche solo a rubare una piccola cosa, faccio rumore. Qui hanno smontato un tetto, nessuno se n'è accorto. È una notizia che leggete in prima pagina sul giornale. Però vogliamo essere anche, cioè, parlare di cose belle. Oggi parleremo di gentilezza, ecco, la gentilezza. Io credo che quello che hanno fatto ad Albino sia un gesto di gentilezza, no? Non scontato. Albino, l'oratorio, i calciatori, cioè quindi i ragazzi, i dirigenti, sono diventati giardinieri. Mancano i giardinieri, la manutenzione straordinaria si è trascinata un po' troppo, insomma, non potevano giocare la partita, hanno fatto loro i giardinieri, cioè hanno messo a posto tutto, hanno disegnato anche le linee sul campo, poi hanno anche vinto. Ecco, un momento di gentilezza. Abbiamo bisogno di carezze, abbiamo bisogno di gentilezza. Oggi ne parleremo di questo. Poi, a proposito di gentilezze, leggo questo vostro messaggio che dice: Teo, mi raccomando, non perdere il contatto con Yuri Pianetti, come sapete Tavernetta News, già mi manca. Ma domani ti colleghi? Non lo so, ragazzi, anche perché il loro stato d'animo non è il massimo. Sono Giovanni, fedele ascoltatore di Colazione. Ciao Giovanni, sentiremo Yuri se avrà voglia, insomma, di collegarsi con noi domani mattina, anche perché lo spazio l'abbiamo lasciato libero alle 7:50 domani, che è mercoledì. Andiamo da Cinzia, andiamo in strada. Cinzia, eccoci.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao Cinzia. Allora, siamo in autostrada, corretto?
1: Certo, senza in A4, sempre tutte le mattine, Brembate verso Milano, da sì. Brembate a Trento è un po' fermo,
0: sì.
1: E poi per il resto invece è abbastanza scorrevole.
0: Sì, è vero, infatti io questa mattina ho aperto proprio con questo, ieri era più libero, oggi vedo già da Dalmine verso Trezzo, insomma, cioè traffico intenso, non ci sono incidenti però, Cinzia?
1: Ah, no, incidenti non sembrava, è passata una pattuglia però non aveva...
0: Non vedo icone per fortuna, però grande traffico stamattina. Senti, tu hai la macchina a gasolio, benzina, come ti muovi?
1: Sì, gasolio.
0: Stai controllando i vari distributori?
1: Guarda, io sono fortunata, li controlla mio marito.
0: Li controlla? Cioè tu non sai che c'è l'olio anche nel motore della macchina, vero? Cioè, sai che...
1: Certamente. Allora, ognuno ha i compiti.
0: Hai compiti. E che ti ha detto tuo marito? Guarda che lì costa meno, vai a fare il pieno. Fai il pieno tu, solitamente?
1: No, me lo fa lui.
0: Ah, sì. Proprio, cioè, proprio non ti preoccupi?
1: Perché in A4, viaggiando in A4, nel mio tragitto non ho distributori. E allora, nella strada che faccio, anche uscendo in Bergamo, non...
0: Quindi ti fa lui il pieno.
1: E allora sì, me lo anticipo. Ci penso.
0: Anche perché in autostrada costa di più il gasolio.
1: E poi dalla mia parte dove passo non lo trovo.
0: Non lo trovi, per fortuna, perché è veramente caro. Sto guardando i messaggi. Eni, ecco, ad Albino, al self, benzina 1,99. Ecco, quindi hanno già abbassato 1,99, cioè che poi 2 euro. E poi monitorato l'app di prezzi benzina, vedo molti distributori con prezzi ribassati in molte zone. Sì, insomma, qualcuno sta partecipando a questo, quindi facciamo una piccola mappatura. Io aggiungo, ecco, il governo che si è complimentato con tutto, che tolga qualche accisa in più. Cinzia, un abbraccio.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buon lavoro. Allora, grazie alle nostre sentinelle, le aspetto ovviamente ancora, monitorate, ditemi com'è la situazione, anche quello più caro, ho visto uno stamattina 2,53, adesso io mi chiedo, ma se io ho il gasolio a 2,19 alla Eni, vado alla Eni, se ho la benzina a 1,99 euro vado lì, no, dove costa meno, perché l'ho visto anche a 2,15, 2,13, adesso, voglio dire, uno pensa, Vabbè, 10 centesimi cosa sono? In un pieno hanno calcolato circa 10 euro di risparmio, e non è poco. State con noi, vi aspetto 329 11 84 864, colazione con Radio Alta.
2: Spot, spot.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: po' di gentilezza. Fateci caso anche nelle piccole cose, non è facile vedere persone che sono tranquille, un po' tutti siamo elettrici, ma, visto il momento, il lavoro che manca, il costo della vita che è sempre più alto, e poi ecco questa condizione, carburanti, cioè ci stiamo accorgendo adesso che è una situazione difficile, i prezzi che salgono, la spesa, vedete. Ovviamente fatto i vostri conticini quando fate la vostra spesa, rispetto a un po' di tempo fa si spende di più, il carburante costa di più, quindi quando vengono trasportate le merci costano di più, le paghiamo noi, non è solo la benzina. Io ho sentito che qualcuno ha detto vabbè, ma tanto io la macchina non ce l'ho, chi se ne porta. Però non ce l'hai, il bollo lo paghi anche tu, che non viene più pagato ma viene poi recuperato da altre parti, diciamo così. Allora, vi sto chiedendo questa mattina sì di gentilezza, perché poi ho visto un messaggio, dice: abbiamo bisogno di gentilezza, Teo, chiedi qual è il gesto gentile che hanno fatto. Io lo chiedo a chi ascolta. Devo salutare Veronica, che tra l'altro è in linea con noi. Veronica, eccoci.
1: Ciao Teo, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, benvenuta. Questa è la prima volta che sei in onda per questa nuova stagione?
1: No, ci siamo già sentiti settimana scorsa.
0: Sì. Ma se io invecchio, perdo la memoria.
1: Tante sentinelle da curare, quindi è normale, non tenere a me tutto, dai.
0: Allora, devo dire una cosa, perché è chiaro che le grandi compagnie tipo Eni, IP, adesso credo anche Kuwait, diciamo, sono facilitate anche perché insomma, un po' di extra profitti le hanno ricevuti, un po' di guadagni in più, si parla di miliardi in questo caso, quindi è più facile per loro. Quelle piccole, le piccole compagnie fanno un po' più fatica. Vedo per esempio 0,35 che il diesel è arrivato a 2,29, no? La benzina a 2,11,9, cioè quindi 2,12. Mentre se andiamo a controllare quelle più diciamo importanti, quelle più grandi, vedo per esempio, aspetta che cambio pagina se riesco stamattina, eccola qua, con Eni invece c'è anche la coda, ci sono le code per chi deve fare il pieno di gasolio, quindi c'è questa discrasia, no, fra compagnia a compagnia. Veronica, è così?
1: Sì, ti confermo, perché sto proprio passando in un tratto di strada che è quello diciamo subito dopo la rotonda delle valli. Scendendo ho incontrato il distributore della Esso e poco fa quello del Kuwait, poco prima della stazione dei carabinieri. Ed effettivamente c'è parecchia gente in coda per fare carburante, e i prezzi rispetto al cartello che ti ho mandato sono di in media 10 centesimi in più al litro il gasolio e 5 centesimi in più al litro la benzina rispetto a quello che ti ho mandato. Non ho ancora osservato.
0: Però lì non ci sono code? Bene. Cioè ci sono code anche lì dove costa di
1: ma
0: più?
1: C'è coda comunque, per, secondo me si è abbassato se la gente ha bisogno di muoversi con la macchina e non ha la macchina elettrica, secondo me va dove riesce.
0: C'è un po' di confusione.
1: Un ripasso. Sì.
0: Poi c'è anche lo spauracchio di non trovare gasolio, di non trovare benzina, perché ovviamente fanno tutti la coda, vedi in Eni, ho visto, e quindi finisce il gasolio, uno deve fare gasolio, quindi si ritrova poi a un certo punto sprovvisto di questo, quindi c'è un po' di confusione. Sarebbe più facile che decidesse il governo, no? Di togliere un po' di accise, un po' di accise.
1: Ne stiamo parlando da un bel po'.
0: Per tutti, non solo per gli automobilisti, ma per i trasportatori. So che in Sicilia forse prossimamente ci sarà uno sciopero dei camionisti, cioè, immaginate un po' voi fare il gasolio col costo di 2,20 euro, 2,50 euro al litro, è veramente impossibile. Dove sei tu adesso?
1: Io sono sul condotto di Boccaleone, in coda, ma si viaggia, dai. Siamo ad una velocità di 30 all'ora, grosso modo, e mi accingo ad avvicinarmi al Cristallo Palace, e da lì in avanti, poi col sottopasso di Colognola, mi aspetto che sarà appena più scorrevole.
0: Okay.
1: Ho guardato un attimino prima di partire com'era la situazione su Maps e non mi pare di aver visto grossi intoppi. Ecco. Va bene. Il centro lo sto evitando in questo periodo.
0: Ok, chiediamo ecco ai nostri ascoltatori chi in viaggio, se non una foto, anche di dirci a quanto ecco è il costo del gasolio e benzina, quanto lo trovano, se ci sono code, com'è la situazione stamattina, come stiate vivendo questo momento che non è facile, insomma, per chi deve utilizzare la macchina tutti i giorni. Poi io ho la macchinina a metano, e il metano quant'è adesso? 1,70 ho visto, 1,50, 1,70 al metro cubo, quindi stanno portando tutto a 2 euro, ci hai fatto caso, stanno tutto
1: uniforma
0: 2 euro, che è un costo veramente eccessivo.
1: È come se fosse una stupidaggine, invece se ci pensi bene è un bene di cui non si può fare a meno.
0: Purtroppo no, anche perché poi sappiamo che l'energia elettrica, anche chi ha una macchina elettrica, è fatta dal gas, e sappiamo che lo compriamo in America e il gas costa il quadruplo rispetto a quello che costava prima, però è così. Veronica, grazie. Sì, dimmi.
1: Sì, ti dico che alla Leni Live, sul rettilineo che mi porta verso il Cristallo Palace, i prezzi sono decisamente più bassi: 2,19 il gasolio e 1,99 la benzina.
0: Ok, come hanno detto. C'erano delle macchine in coda?
1: Sì. No, tre macchine. Coda direi di no, però tre macchine. Sì.
0: Ok, adesso che l'abbiamo detto, sono di lì.
1: Adesso lasciamo andare gli altri.
0: Esatto. Ciao, bene, Veronica. Dai. Ciao, un abbraccio.
1: Buona giornata. Ciao a tutti.
0: Grazie alle nostre sentinelle. Allora, facciamo gli auguri al 329 11 84 864. Facciamo gli auguri. Aspetta, che ne ho visto uno che è arrivato con il messaggio. Dove lo trovo? Eccolo qua. Buongiorno, te. Augurissimi all'Aula per il suo 18° compleanno. Caro Teo, Laura è una tua grande fan, ma dai, saremo in macchina tra le 7:25, che ore sono? 7:35 e le 7:40, quindi sono in macchina, sono in auto in questo momento. Poi 18, ragazzi, una diciottina. Laura, bellissima. E poi altro augurio, questo con la foto, arriva da Bolgare: tantissimi auguri a mia figlia Carla, che ieri ha compiuto 38 anni, da mamma, papà, sorella Paola e cognato Fabio. Bellissima Paola, tanti auguri anche, Carla, tanti auguri anche da parte nostra, perché poi l'augurio arriva dalla sorella Paola. Bene, e qua le vediamo, tanti auguri a chi festeggia oggi il compleanno, l'onomastico oggi, Michele, Gabriele, gli arcangeli. C'è questa canzone, mi avete chiesto, Gianni Morandi, ho scelto questa perché mi piace, è una canzone cantata da Gianni, famosissima, però insieme a tanti altri artisti. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, il grande Gianni. C'è

Se non ricordo male, al concerto di Milano lui aprì con questa canzone, cioè con c'era un ragazzo che come me amava i Beatles, Rolling Stones, e tutto piange, è bellissima. Chissà che emozioni che avrete vissuto qui a Bergamo con il Gianni Nazionale. Mi piace, ecco, quello che è questo video, una canzone mitica, questa, cioè una canzone incredibile, ha fatto il giro del mondo questa canzone. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, cantata poi dai giovani, lui ama tantissimi i giovani, lui piace tanto ai giovani, nuove generazioni, per loro Gianni Morandi è un idolo, poi attraverso Facebook lui è particolarmente giovane dentro, nonostante abbia superato gli 80 anni è veramente sempre un ragazzino straordinario. E quindi ecco, per chi ha vissuto anche qui a Bergamo Gianni Morandi, giustamente questa canzone è per voi, per chi ha festeggiato gli auguri. E adesso, quando sono le 7:40, con una colazione con la Radio Alta, facciamo il nostro passo indietro, andiamo a vedere quello che succedeva una volta con il giornale che ci ha praticamente raccontato la nostra storia dal 1880 fino ad adesso, e sto parlando dell'Eco di Bergamo. Costava, era lunedì tra l'altro, 29 settembre 1975, costava

appunto degli anni 70, 1975. E poi vediamo la cronaca da Londra, nel quartiere di Knightsbridge. Tre banditi tengono sette italiani in ostaggio alla Spaghetti House. Che bel mondo, che abbiamo raccontato in questi anni. Però andiamo all'interno del giornale, vediamo le nostre notizie. Vediamo che è stata aperta ieri la mostra al complesso Rumi, l'artigianato in cerca di rilancio, un po' come adesso con i nostri amici di Confartigianato. Alla cerimonia inaugurale il sottosegretario alle finanze Pandolfi ha riconosciuto la necessità di un intervento governativo che ridia fiducia al settore. E poi, ecco, sul meteo, volete sapere la temperatura? Avevamo 24,6 gradi, come adesso, cioè non è che è cambiato molto, almeno per quanto riguarda la temperatura. E poi io ci provo sempre, perché quando trovo queste notizie, qua si sono sposati, qua vi faccio vedere, allargo bene. Allora, qui sono sposi nel santuario della Madonna dei Campi di Stezzano. Don Leone Gamba ha benedetto le nozze del signor Francesco Petrò con la gentile signorina Isabella Manzoni. Erano testimoni per lo sposo il signor Luigi Ronzoni e il signor Franco Cortinovis, per la sposa la signora Bruna Beretta e la signora Edvige Beretta. Non lo so, magari sono in ascolto, li salutiamo perché appunto hanno festeggiato le nozze in quegli anni. Poi l'ultima pagina l'ho presa per quanto riguarda gli spettacoli, e allora ecco, novità in discoteca. Io pensavo discoteca 75, qua si balla. No, si parla invece del crescente interesse per il folk, raccolte di motivi italiani e stranieri, canti dall'America Latina, antologie di musiche da film. Ecco, questo accadeva nel 1975, quando da lì a poco poi doveva nascere anche Radio Alta, che come sapete ha festeggiato i 50 anni. E nella musica, che cosa accadeva nella musica? Adesso vi sblocco un altro ricordo. Allora, nella musica siamo nel 75, fra i primi tre c'era Riccardo Cocciante con L'Alba, canzone tristissima, L'Alba. Poi Mina con L'Importante è finire, anche se aveva un altro titolo la canzone, ma non ve lo dico. E poi Claudio Baglioni con Sabato pomeriggio era al numero uno. Mentre entrava in classifica, lo ricordo, mi piaceva tanto questa canzone, era intitolata Take My Heart, cioè Prendi il mio cuore, e lui, lo ricorderete, si chiama Jackie James. Le immagini sono in bianco e nero, non sono bellissime, ma questa è la canzone, Take My Heart, Ricky James.

Wow, wow, Jackie James, io ho il 45 giri, avevo il 45 giri di questa canzone, non lo trovo più, devo cercarlo. Take My Heart, 1975, sono passati veramente tanti anni e questa canzone entrava in classifica il 29 settembre del 1975, Jackie James, e qua l'abbiamo visto da una trasmissione televisiva, credo sulla Rai, ancora in bianco e nero. Allora, qua mi state chiedendo se ci sono incidenti in A4, come dicevo prima c'è grande traffico già da Dalmine fino a Milano, ve lo dico, linea rossa, però non vedo icone di incidenti da Google Maps. Di grande traffico non so dirvi la motivazione, poi vado a controllare anche sul sito di Autostrade per l'Italia. Poi tornando invece, Morandi ha aperto il concerto a Chorus Life, ecco, lui ha aperto il concerto, io l'ho visto a Milano, Morandi, qualche mese fa. Grande energia, non si risparmia, quando è sul palco è veramente qualcosa di incredibile. Poi il gas, noi Cavalier Serventi lo compriamo in America dove costa 4 volte tanto, invece che comprarlo in Russia. Noi sì che siamo esperti in economia, è proprio così, e tutti abbiamo bisogno di gentilezza, ecco, sto chiedendo, insomma, parleremo di gentilezza più tardi. Allora state qui con me con Colazione con Radio Alta, perché fra poco abbiamo il nostro lunarista, il professor Ravasio. Chissà di che cosa parlerà oggi Ravasio.

0: il sagrestano social. Radio Alta Nuovo Giorno, tutti i giorni dalle 6 alle 7, prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
0: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta

0: la radio che state ascoltando, la TV che state vedendo è Bergamo TV, lo sapete, questa è Colazione con Radio Alta, siamo tornati, siamo quasi alla 19ª edizione della nostra avventura insieme, perché l'8 di ottobre non dimenticate che festeggiamo 19 anni, non è come lo scorso anno che avevamo i 18, mamma mia, grande festa, grande trambusto, grande lavoro, quest'anno sobri per festeggiare i 19. Ci colleghiamo con il nostro lunarista. Io ieri ho visto una luna piena bellissima, e allora ci colleghiamo con Luciano Ravasio. Ciao Luciano.
1: Sono qui.
0: Benvenuto.
1: Beh, a oggi è il 29.
0: Io non l'ho neanche citata.
1: Lo so, aspettavo seduto in quel caffè

0: sotto braccio lei, stretto come se non ci fosse che lei.
1: Che bella comunque.
2: È una canzone curiosa perché non parte in tonica, insomma, la tonalità è di là, io sono felice di là, parte invece sulla dominante. Vedevo solo lei e non pensavo a te.

0: se non ci fosse che lei.
1: E poi c'era lo speaker che diceva oggi 29 settembre. Se ti ricordi che c'era lo speaker che parlava su questa canzone, che poi fu portata al successo non da Battisti ma dall'Equipe 84.
0: Ed era 1967, e anche tu adesso, se cerchi online l'infinito di Giacomo Leopardi, a meno spiegazioni
1: del
0: 29 settembre, perché ti dicono anche che lo speaker si chiamava Capponi, era lo speaker ufficiale della RAI.
1: Non lo sapevo questa. Periodo, oggi 29 settembre. Vabbè, no, una canzone che è stata citata, io credo, ma chissà quante emittenti oggi suoneranno 29 settembre, noi la citiamo con il Ravasio.
0: Sì, l'abbiamo già citata, perché poi oggi è la festa degli arcangeli. Io ho ascoltato prima Michela,
1: Franco, sì, Franco e Michela.
0: Franco Crippa di Il Sacrestano.
1: Sacrestano Social.
0: Che poi ha illustrato alla grande i tre arcangeli che sono Michele, Gabriele e Raffaele.
1: Sì.
0: Ovviamente dicendo grandi cose di loro, io ti dico solo che Michele significa chi come Dio, però da lui ho appreso che è anche il patrono della polizia, oltre vedi? Che l'arcangelo è importantissimo. Gabriele, che è mio figlio, il mio primo si chiama Gabriele, l'altro Alessandro, significa potenza di Dio e che è il messaggero, difatti
1: l'arcangelo Gabriele
0: la fa lui, insomma. Raffaele invece già meno conosciuto, significa Dio è il guaritore, però c'entra con una storia con Tobia, Tobiolo, quei personaggi lì, insomma. Quello che so invece, che non sa, che non ha detto il Crippa, è che San Michele, se vuoi, è anche protettore di chi ama il vino, perché io conosco una poesia del Cinquecento di un certo Suardi che dice: io sono settembre glorioso e fino, Dio sia comandato, da me nasce il buon vino. In paradiso la semente fu trovata, Santo Michele in terra l'ha portata. Quindi se hai qualcuno qualcosa da ridire quando bevi, dice: ma ascolta, l'ha portata addirittura a San Michele.
1: Io so di Michele che è un grande intenditore. Ti ricordi che c'era la pubblicità Michele, tu che sei un intenditore? No, non so se ricordi.
0: Michele, non me la ricordo.
1: Michele, tu sei un intenditore. Invece qua vediamo dei guerrieri. Sì, chi sono questi?
0: San Michele ancora, perché dopo io volevo ricordare anche un'altra cosa legata al mio vissuto, che la mia nonna mi diceva sempre, quando ci cadeva qualche briciola per terra, che San Michele regni so del cielo a calver, catasso è una gandaia, una migola de pancia,
1: vedi?
0: Per dire come ci crescevano bene. E poi il detto dice: San Michele o il calura al basso in cielo, ma anche la merenda va su in cielo. Io ho una specie di calendarietto con i proverbi in bergamasco. Guarda,
1: ah, bello quello dove tu strappi il foglio, no? Ti devi ricordare.
0: Però c'è anche il proverbio sotto:
1: la merenda in cielo.
0: Ecco, la merenda in cielo, che vuol dire che non si fa più merenda, perché ormai...
1: No, aspetta, Rava, noi tutti i pomeriggi facciamo merenda, la merenda funk con Luciano Berri, no? La merenda... la merenda. Anche tornerà anche questa,
0: va bene.
1: Poi cosa hai scoperto?
0: Però qui dice: finisce il tempo delle merende all'aperto per via delle giornate più corte. Però soprattutto di San Michele, fare San Martino a Milano e dire fare San Michele la stessa cosa. Era il giorno dei traslochi. Infatti c'è una poesia del Porta che dice: Paracar che scappè de Lombardia, se vedan qua i mumen per varda in dre, deun giada e feamen con che allegria, se festeggia stu voster San Michè. Questo andar via.
1: Che facevano?
0: Cioè, i francesi di Napoleone quando se ne stavano.
1: Noi siamo abituati a San Martino. Poi vedo, ecco, queste altre immagini qua. Vedo invece Ravasio. Vedo
0: i
1: Ravasio
0: nonni e gli angeli, perché sempre in materia di angeli, oggi gli arcangeli. Ma venerdì prossimo, che siamo già ottobre, è la festa degli angeli custodi, ma è la festa dei nonni.
1: Dei nonni.
0: Io ho messo un nonno moderno.
1: Ma porca miseria, ma guarda questa cosa. E questo è un nonno con il nipotino, salutiamo. Ma tu sei matto, mi hai messo non solo una foto, altre foto. Guarda,
0: no,
1: qua.
0: L'altra perché le hai pubblicate?
1: Sì, vabbè, sì. Allora certo, dico, con i miei nipotini, giustamente noi siamo nonni.
0: Le foto di te con i tuoi.
1: Vero, saluto Giosuè e Olivia, li salutiamo, magari sono in ascolto in questo momento.
0: L'importanza dei nonni, insomma. Ancora,
1: ma sai che oggi, guarda, mi dai occasione, Rava, perché noi. Il 2 di ottobre, che è la festa dei nonni, saremo presso una RSA. Saremo presso l'Istituto Palazzolo a Torre Boldone. Io, che sono nonno, Luciano Berri, che è nonno, saremo lì per fare una specie di DJ set, chiamiamolo così, per gli anziani che sono ospiti. Sono circa 140 anziani presso questo istituto. Ne parleremo più tardi alle 8:20 con le nostre ospiti. E quindi, ecco, è una giornata dedicata anche alla gentilezza, perché lo spirito è proprio quello. Invitiamo tutti ad esserci venerdì prossimo nel pomeriggio per questa festa. Se vuoi venire, dato che tu sei quasi nonno, no?
0: No, io non sono nonno di due cagnolini, accidenti, no? Non tocchiamo questo argomento.
1: Questo tasto.
0: Però dicevamo, ovviamente gli altri anni si cantava per la festa dei nonni, un vecchio, un bambino si prese per mano. Sì. Invece volevo stare sulla figura degli angeli, e chi ha fatto la canzone
1: bellissima
0: sugli angeli è proprio
1: Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla. Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei e che coraggio avrei, sfruttandomi al massimo, è chiaro che volerei. Zingaro, libero, tutto il mondo girerei, andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono, anche coi russi parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico li fisserei. Vi do due ore al massimo, poi sulla testa vi piscerei. Sui vostri traffici, sui vostri dollari, sulle vostre belle fabbriche di missili, dovremmo dire di droni. Beh, è una riflessione importante.
1: Bellissima canzone, bravo a cantarla. È difficilissima questa canzone.
0: Per te
1: è facile, però cantare.
0: È più il mattino che costringe a tonalità.
1: No, è bellissima canzone. Sembra forse una delle meno note di Lucio Dalla, ma sicuramente con un testo straordinario.
0: E poi finisce: cosa vuoi da me? Lui dice: va a parlare con Dio. I potenti, che mascazzoni, e tu cosa fai? Li perdoni,
1: certo.
0: Accidenti.
1: Va bene. Allora, Rava, senti, come si chiamano i tuoi figli? Uno Gabriele.
0: Uno Gabriele e Alessandro.
1: Alessandro, Gabriele e Alessandro.
0: Auguri,
1: cioè, questo,
0: a Gabriele.
1: Questo professore che non vede l'ora di diventare nonno. Dai, forza, fate qualcosa. Ma la materia prima c'è? Cioè, per poter. Allora
0: convive con
1: vedrai che fanciulla. Fra poco ti faranno
0: felice. Dai, magari arrivano.
1: Grazie, Rava. Comunque, se vuoi venire il 2 di ottobre siamo lì a Torre Boldone.
0: D'accordo, ma io sono felicissimo anche col Ciarì e col Blackin. Tra parentesi, ormai li vivo proprio come
1: nipoti, con i nipotini. E loro ti chiamano nonno. Ciao Rava, grazie. Ci sentiamo la prossima settimana. Siamo già a ottobre, prossima settimana, con il nostro Luciano Ravasio. Allora, state con noi, avete già capito, perché alle 8:20 parleremo proprio di gentilezza. Ma poi capirete anche il perché. C'è un progetto importante. È stata fatta anche una canzone sulla gentilezza. Ne parliamo fra poco alle 8:20 qua a colazione.
2: Spot.
1: Nel frattempo però vi parlo di Confartigianato. Sei titolare di un'impresa artigiana, trasforma il tuo gruppo di lavoro in una squadra efficace quando la comunicazione e gli obiettivi comuni non sono chiari, anche il lavoro più semplice diventa complicato. Per questo Confartigianato Imprese Bergamo propone il corso Lavorare in Team, Team Working, in partenza il 22 ottobre. Troverai un aiuto pratico con strumenti pronti all'uso per migliorare comunicazione e motivazione nella tua azienda. Più informazione con artigianatobergamo.it.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Segnale orario 8:04 minuti.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Notizia che troviamo anche sulla prima pagina del giornale, l'Eco di Bergamo questa mattina: smontano e rubano il tetto della scuola dell'infanzia di Arcene, consistente furto di rame di notte, danneggiati anche alcuni giochi, la coordinatrice, danni ingenti ma lezioni regolari, indagano i carabinieri. Per chi è davanti al video può vedere, insomma, questa struttura che ovviamente è priva del tetto che è stato rubato. Bracca, molotov nell'auto dell'anziana tartufaia di Bergamo, gesto esecrabile. Il raid sabato 26 settembre fuori casa della donna di 87 anni, in azione un uomo, indagano i carabinieri di Sedrina. Stazioni sciistiche della Bergamasca, estate di lavori sognando la neve. A Foppolo debutterà la nuova seggiovia del Montebello, da Barzio ai piani di Bobbio, la telecabina, investimenti anche a Pora. E ancora in prima pagina, qua torniamo alla cronaca, aggredisce un macchinista alla stazione di Treviglio, il treno è stato soppresso, accompagnato al commissariato per accertamenti, ha rotto l'obiettivo della macchina fotografica usata per il fotosegnalamento. Ancora in prima, Bergamo, la grande festa appunto con Gianni Morandi, celebrato il 60° anniversario di C'ero un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, che abbiamo ascoltato questa mattina. L'arena canta a squarciagora questa canzone di Gianni Morandi. E poi torniamo invece alla situazione carburanti, stazioni Eni, i prezzi calmierati slittano, intanto il diesel galoppa a 2,38 al litro, i gestori della compagnia hanno tempo 3 giorni per adeguarsi al price cap, mora, ma per noi una perdita secca, scorte pagate a prezzo pieno, automobilisti sono infuriati, questa mattina abbiamo registrato anche delle code in alcuni distributori dove già hanno abbassato il costo dei carburanti. Andiamo a vedere la situazione traffico in A4 questa mattina, il traffico è difficoltoso. Non abbiamo avuto segnalazioni di incidenti, però il traffico c'è a partire da Dalmine verso Trezzo sull'Arda, poi si libera fino poi ad arrivare alla barriera di Milano, dove il traffico è decisamente congestionato. E poi sulla Villa d'Almè Dalmine situazione abbastanza tranquilla, traffico invece Ramera Petosino anche 4,70 sull'asse Paltriniano Mugazzone, il traffico è deciso verso il rondò dell'autostrada, traffico anche rallentato in Galleria Montenegrone fino alla 671, anche alla 42 del Tonale, andiamo in Valcavallina, c'è rallentamento da Borgo di Terzo sino a Trescore Balneario. Controlliamo tangenziale sud, traffico rallentato verso Treviglio, anche Vallemagna, quindi una situazione questa mattina, grande traffico nella zona di Bergamo. Per quanto riguarda invece il meteo, come abbiamo sentito da Manuel Mazzolini di Trebimeteo, oggi molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura anche oggi, la massima sarà di 25 gradi. Sono le 8:08:30, aggiornamenti alle 9, a mezzogiorno in contemporanea televisiva con Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: una delle più belle canzoni interpretata, perché non è sua, ma interpretata da Barry Manilow, autore di Mandy, vi ricordate Mandy? Ecco, questa è scritta da Paul Davis. I go crazy when I look in your eyes, cioè quando io guardo i tuoi occhi io divento matto. Che bella canzone, siamo negli anni 70, una bellissima versione questa. Cose belle, cioè stamattina vi ho chiesto, parliamo di cose belle. No, leggo questa notizia, adesso io non voglio commentare, anche perché io credo che chance bisogna darle a tutti, anche a Vanna Marchi, anche a Vanna Marchi. Però io mi chiedo, allora, la notizia è questa, che prendo dal sito del Fatto Quotidiano: Stefania Nobile e Vanna Marchi premiate in Campidoglio con il Premio Internazionale della Cultura. Scoppia la polemica, una cialtronata, complimenti alle istituzioni. Lo scorso 23 settembre mamma e figlia sono state insignite del riconoscimento per le rispettive fatiche letterarie pubblicate quest'anno, suscitando clamore anche per il luogo in cui si è svolta poi la premiazione. Ma quale ruolo ha davvero il Campidoglio in questa vicenda? E qua insomma, bisogna approfondire la cosa. Sta di fatto che sono state premiate. Qua mi fermo, andiamo da Laura. Eccoci Laura, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta. Sì. Cosa ti ha colpito di più? Questa notizia?
1: Mi sono chiamare con questa notizia e mi si è aperto mi si è lacerato il cuore. Perché uno dice, ma veramente siamo arrivati qua? Però va bene, cioè non va bene.
0: No, perché io sto pensando alla meritocrazia, sto pensando, esatto, cioè, se uno si comporta, esatto, bene, che viene premiato, giustamente. Poi io, esatto, guarda, sono per chance per tutti, ti redimi, ti rimetti a posto, vabbè. Però arrivare alla premiazione in Campidoglio, un'istituzione importante, ecco, mi sembra un pochino esagerato.
1: Stiamo andando verso la decadenza su tantissime cose,
0: non lo so,
1: mi piace tanto, però sai, uno
0: sai che però Laura, ogni cosa detta, cioè poi arrivano quelli che ti dicono, perché poi ci sono i leoni da tastiera ultimamente con i social, ma perché avete criticato questa cosa, è giusto che, cioè, così. Sto pensando ai ragazzi, quelli che insomma noi chiediamo studiate, importante, ecco, cercate di meritare quello che voi avete, e poi leggi questa cosa. Non voglio dire, cioè, Vanna Marchi, la figlia Nobile, benissimo, hanno pagato quello che hanno pagato, ci mancherebbe, sono state in prigione per un certo periodo, così, cioè, ma arrivare proprio alla premiazione, alla cultura letteraria, mi sembra un pochino eccessivo. Ecco, tutto lì, mi fermo qua. Allora,
1: vabbè, comunque il traffico sulla 671 oggi, sì, era un delirio, ma è proprio un delirio continuativo che va avanti, e la cosa che mi fa arrabbiare è che una volta si viaggiava in moto su due corsie, ora tu devi stare attento perché se da una corsia metti la freccia e ti sposti sull'altra, vedi arrivare la moto che arriva improvvisa e tu rischi, e questa... Ormai la strada è diventata
0: far west, bisogna stare molto, molto,
1: bisogna
0: attenti,
1: molto attenti. Comunque il traffico si dirada verso Seriate, si comincia a liberarsi verso quando io entro dopo l'aeroporto, via l'aeroporto è sempre un traffico, però sono partita 7:30. Alle 8 ero qua, quindi,
0: okay,
1: fatto
0: quindi
1: abbastanza,
0: so. Va bene, va
1: non
0: bene.
1: Ci sono incidenti, grazie a Dio.
0: Laura, io pensavo che tu mi commentassi la canzone I Go Crazy.
1: Io l'ho ascoltata, right. Hai ragione, io ho ascoltato anche stamattina, hai messo Take My Heart,
0: Jackie James.
1: Però io commenterei tutto quello che è musicale, lo canterei anche.
0: Questa è bellissima, I Go Crazy, ve la consiglio. Di Paul Davis, cantata da Barry Manilow. Ma c'è ancora Barry Manilow? Perché mi sto chiedendo, avrà qualche annetto, Barry Manilow?
1: Non lo so,
0: c'è ancora, spero di sì.
1: Però ecco, colgo l'occasione, io sempre per ricordare la musica, io mercoledì prossimo mi esibirò dal vivo con il mio pianista Gianbattista Girelli. Invito anche te, ma cioè, so che non lo
0: quando?
1: Fai,
0: ma domani? Domani?
1: Domani sera.
0: Domani sera? Dove sei?
1: Settembre, al Forum dell'Ostia a Seriate, sta diventando un locale dove la musica dal vivo prende piede. E ci esibiamo io e il mio pianista in questa cena,
0: okay,
1: cantata, dove mettiamo un po' in mezzo tutti. Okay.
0: Allora recupera I Go Crazy di,
1: va
0: di,
1: bene,
0: di
1: guarda,
0: I go, tu sei nel, cioè hai le corde giuste per cantare. I go crazy when I look in your eyes. I want to
1: I go crazy in your eyes. È la mia.
0: Ciao cara, grazie Laura. Ciao. Andiamo da Vincenzo, eccoci.
2: Ciao Teo. Allora, mentre voi ve la cantate
0: sì, e ve la suonate, sì.
2: Qui siamo fermi a Capriate, ecco. Direzione in autostrada, direzione Milano. Allora, c'è qualcosa più avanti, però ho appena assistito anche a un incidente non grave, proprio è successo adesso, tra un'autovettura e un camion. Stanno litigando perché su chi avere ragione, però niente di grave, una strisciata laterale all'autovettura. E a sempre siamo alla testa di Capriate. Poi più avanti non so cosa è successo.
0: Allora no, vi segnalo perché è arrivato adesso, c'è un incidente in A4 direzione Milano.
2: Bellissimo.
0: C'è un incidente in A4 direzione Milano, quindi ecco spiegato il motivo di questo rallentamento. Dovrei andare a controllare dal sito di Autostrade per l'Italia, ma come sapete da quando loro hanno cambiato il sito è veramente difficile poter essere sul punto giusto dove c'è l'incidente con le telecamere che a volte sono indirizzate sui campi piuttosto che sull'autostrada, quindi mi è un po' più complicato. La vedo da Google Maps, in questo momento c'è incidente in A4 direzione Milano, forse anche più di un incidente, ecco. La motivazione di questo traffico intenso verso Milano. Bene Vincenzo, grazie come sempre.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Vincenzo, buon lavoro. Vedo una foto di quelle che mi avete mandato voi questa mattina. In via autostrada abbiamo la boutique della benzina, perché qui vediamo ancora gasolio a 2,45 e poi la benzina 2,23, questa è la boutique. In via autostrada siamo al distributore Esso, magari poi abbasseranno anche loro il costo del carburante. State con noi, fra poco parliamo di gentilezza qui a colazione.
3: Con Radio Alta.
4: Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
6: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris, ma vai da Conad.
8: Via.
7: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis?
7: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta la Molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: con colazione con Radio Alta, lo avete sentito, insomma, parliamo di gentilezza, non è la prima volta che lo facciamo qui in trasmissione, lo abbiamo già comunicato, cioè la bellezza della gentilezza, dovremmo essere gentili tutti i giorni, però insomma loro ne hanno fatto un momento che bisogna dedicare a persone speciali, persone che sono ospiti in una RSA, in particolare a Torre Boldone, lei è già stata ospite, le nostre ospiti sono già state qua per parlare di questa gentilezza, e allora do il benvenuto a Michela Tintori, che è responsabile della comunicazione dell'Istituto Palazzolo. Buongiorno Michela, grazie.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Per essere qui, e Maria Grazia Ferrario, che è referente educativa della RSA.
2: Buongiorno a tutti.
0: E salutiamo i 144 ospiti che sono presso la vostra RSA. Che cosa è accaduto? Parlando di questa gentilezza, poi vedremo, ecco, queste immagini bellissime di quello che voi avete fatto all'istituto per i vostri e le vostre ospiti, ci sarà questa giornata scelta il 2 ottobre, che è poi anche la festa dei nonni. Che succede? E lo chiedo a Michela Tintori.
1: Esatto, grazie te, ormai te uno di noi, potremmo dire, sì, non dell'RSA, uno del Palazzolo.
0: No, ma fra qualche anno potrò essere ospite anch'io.
1: Esatto, allora abbiamo scelto appunto di dedicare questa giornata del 2 ottobre, che è la festa degli angeli, la festa dei nonni, ad un momento speciale che stiamo costruendo ormai da qualche mese, che è l'inaugurazione dei nostri spazi di gentilezza, di cui avevamo già dialogato con te in una fase iniziale del progetto. È un progetto di bellezza, è un progetto che vuole rendere la nostra casa ancora più viva e ancora più bella, e ovviamente non è solo una bellezza fisica, è una bellezza che passa anche dai gesti e dalla cura delle nostre operatrici e operatori, tra cui la mia collega Maria Grazia, e che ha voluto in questi mesi, insomma, rendere colorati alcuni spazi dei nuclei, gli spazi soprattutto di vita comune. Non per caso, ma ovviamente con tutto uno studio, grazie alle architette che hanno lavorato per rendere questi spazi gentili e accoglienti.
0: Ecco qua, per chi è davanti al video avvantaggiato, ha la facoltà di poter vedere, ecco, queste immagini, questi colori che io ho visto molto teneri, no?
1: Esatto.
0: Pastello, non accesi, non sono colori accesi, che danno tranquillità, che danno quantomeno gentilezza. Quindi ecco, questo è quello che sostanzialmente potete vedere. Qualora voi foste solo alla radio, sapete che poi la trasmissione viene anche postata, quindi avete modo di poter ammirare questi lavori. Chi li ha fatti? Lo chiedo a te o lo chiedo alla nostra Maria Grazia Ferrario?
2: Beh, in realtà sono dei disegni astratti che servono proprio per le persone anziane, perché troppo definiti non vanno bene, sono persone che spesso hanno delle demenze, quindi questo è proprio ideato apposta.
0: Quindi c'è uno studio su questi...
2: Assolutamente, nato inizialmente dall'architetto che è all'interno del Gentle Care, e quindi sono stati fatti questi studi ad hoc, quando la struttura ha deciso di rinnovare gli ambienti, ha detto facciamolo bene, gentilmente, facciamolo attraverso questi...
0: E voi lo avete chiesto con gentilezza.
2: Noi l'abbiamo chiesto con molta gentilezza.
0: Molta gentilezza. Li faccio scorrere, perché mi hanno dato qualche foto, perché io quando li ho visti, cioè questo... In particolare mi sembrano degli alberi, no? Io vedo un bosco, no? Poi ognuno, tu dici, ma ragazzi, vede qualsiasi cosa, no?
2: Ogni persona ha una sua visione, che è in realtà molto limitata, ma questo tipo di disegni, di carte d'apparati, perché fra l'altro sono carte d'apparati, servono proprio ad aiutare la persona a orientarsi più di una volta. Adesso mi è già capitato,
0: quindi
2: siamo al piano, io sono da questa parte perché riconosco anche proprio il tratto, non il disegno definito, ma il tratto.
0: Beh, questo è importante. Poi colori più o meno simili, ma non uguali.
1: Perché la funzionalità è proprio che diventino colori orientanti del piano in cui una persona abita, nel periodo in cui sta nella nostra RSA.
0: Certo. Senti, chiedo a Maria Grazia, dal punto di vista educativo, tu sei referente educativa appunto della RSA, che significato ha, che valore ha questa giornata che voi avete ideato? Ma immagino, cioè dire una sola giornata per voi che lavorate 365 giorni in una RSA è molto limitato, però ecco, che significato ha, che valore dà?
2: Secondo me è un punto di fine, ma allo stesso tempo un punto di inizio, innanzitutto perché serve per dire: abbiamo portato a termine un progetto molto bello, molto importante, che ha dato spazio sia agli operatori ma anche ai nostri residenti, che hanno avuto tanta pazienza anche durante i lavori. Ma allo stesso tempo è un punto di inizio, perché da qui davvero puoi dare una qualità diversa alle persone che vivono lì, che tu prima dicevi ospiti, in realtà per noi sono residenti, quella è la loro casa, quindi okay, questo è un pezzo della loro casa.
0: Ok, quindi non è errato dire voi siete ospiti.
2: Noi siamo gli ospiti, loro sono i residenti.
0: Siete ospiti, ovviamente. Senti, chiedo a Michela la comunicazione, ecco, come può aiutare a percepire noi che non conosciamo effettivamente come voi quello che accade dentro queste loro case, no?
1: Assolutamente, favorisce e rende ancora più visibile che le RSA, come abbiamo sempre detto, non sono luoghi di fine vita, ma sono luoghi ricchi di vita. È ovvio che chi accede in una RSA non lo fa spesso per scelta, ma lo fa per un bisogno che è urgente, dettato da un bisogno sanitario o anche di solitudine, per cui familiari e parenti che affidano alle nostre religiose, ai nostri operatori, il loro caro è sempre attraversato da un momento di profonda tristezza, dolore e anche di fatica. Quello che noi vorremmo fare con la comunicazione anche di questi spazi è che quei luoghi sono luoghi di vita, dove non ci si prende cura solo del corpo, ma ci si prende cura anche del cuore e dell'anima. In particolare la nostra casa ha anche un aspetto religioso di spiritualità che è estremamente curato sia dalle religiose che dalle nostre operatrici e operatori. Per cui questo progetto, che per noi è stato un progetto di comunità, perché i finanziamenti non li abbiamo ancora raggiunto completamente, ma siamo già a buon punto, e sono il dono di persone che, familiari e non, e donatori che hanno creduto. E quindi per noi è questo l'aspetto un po' fondante della gentilezza. Non è solo che è uno spazio nostro, ma uno spazio, certo, che diventa di comunità.
0: Certo. Allora, è la prima volta che voi fate questa festa?
1: Allora, in realtà devi sapere che nel Palazzolo sono più tanti giorni di festa che altro,
0: ecco,
1: nel senso,
0: vedi,
1: che la festa è parte fondante della storia di Istituto Palazzolo. Okay. Cerchiamo di creare sempre, soprattutto dei momenti di inaugurazione. Va bene l'istituzionalità, ma dei momenti di festa per i residenti, quindi anche quel pomeriggio vorrà avere quel taglio, insomma.
0: Sì. Io invece avevo la curiosità con Maria Grazia Ferrario, che è referente appunto dell'educazione educativa, non so che cosa, ma qual è il tuo ruolo, cioè cosa fai?
2: Io mi occupo di gestire insieme alle colleghe le attività che svolgono durante la giornata, le relazioni anche con il territorio, perché ci sono attività che facciamo con il territorio e sul territorio, quindi sono attività diverse da quelle più conosciute, semplici, come possono essere la gestione della tombola, dei canti, il cinema, alla visione dell'Atalanta, perché abbiamo un gruppo di tifosi atalantini che guai a non rivedere la partita il martedì o il mercoledì pomeriggio, piuttosto che attività proprio con il territorio. Il giorno dopo l'inaugurazione, che faremo il 2, ci sarà la festa delle generazioni sul territorio di Torre Boldone, quindi la gestione con gli enti dell'organizzazione di questa festa.
0: Giusto. Ma voi avete avvertito che questa mattina eravate qua ospiti a Bergamo, quindi sono lì.
1: Non sono lì, lo rivedremo, no? Quindi li
0: stanno vedendo. Bene. Allora, c'è una sorpresa, perché quando abbiamo fatto una puntata dedicata appunto alla gentilezza con Michela, si è parlato di questo, della gentilezza, ed esisteva una produzione fatta da Linea Civica sulla gentilezza, e fra poco ne sapremo di più. Rimanete con noi, sintonizzati con Colazione.
3: Con Radio Alta, Radio Alta.
4: Spot, spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: Eccoci, torniamo in studio con la colazione con Radio Alta. Ancora buongiorno ai nostri amici che ci stanno seguendo dalla radio, dalla televisione, anche dai social, come si diceva prima. Salutiamo tutte, non le ospiti a questo punto, le padroni di casa, i padroni di casa di questa RSA. Siamo a Torre Boldone in via Donizetti, se non sbaglio, al numero 3. Perché vi sto dicendo e dando l'indirizzo? Perché il 2 di ottobre, credo dalle 15.
1: 15.30
0: ci sarà un incontro con le istituzioni, quindi questi saluti, e poi dalle 16.30 sarà una festigiola, loro la chiamano DJ set, cioè cerchiamo di fare il possibile con il sottoscritto, perché io ho detto a Michela, ma è possibile che questi nostri amici che sono presso la vostra RSA ascoltino Mazurke, Balzer e tutte queste cose, quando invece potrebbero.
1: Il mondo della musica.
0: Ha preso la palla al balzo e diceva: potresti venire tu, Teo? E allora con molta gioia io ho detto: ok, ci sono, è la giornata dei nonni, e quindi arrivo. Ma non sarò da solo, sarò da solo, perché ha accettato l'invito anche mio fratello di radio, che è Luciano Berri. Luciano, è sorpresa.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Eccoci.
2: Un gentile saluto alle tue ospiti studio, a Michele e Maria, grazie. Buongiorno agli ascoltatori, anche a te, ovviamente per ultimo.
0: Allora, grazie. Allora, senti, nonno anche lui. Io sono nonno, lui è nonno, noi ci stiamo avvicinando, diciamo, a un momento importante della nostra vita. Insomma, qualche anno, io pensavo, tra 10 anni noi magari arriviamo, insomma, da voi, quindi pensiamo anche, mettiamo le mani avanti, diciamo. Allora, che cosa è accaduto? Brevemente, quando abbiamo parlato appunto della RSA, della gentilezza, Luciano era in ascolto, lui ha realizzato, lui produce musica, fa tutte queste cose qua, il prodotto della linea civica, così l'ha chiamato. Ma qua mi fermo, perché voglio sapere la storia di questa gentilezza, perché il video e la canzone l'ascolteremo, c'è anche un testo da seguire. Quindi che cosa è accaduto, Luciano?
2: Allora, tutto nasce un pochino dall'interesse, la voglia di sperimentare le nuove tecnologie. Tu sai, magari anche altri sanno, che nel mio passato c'è un'esperienza di produzione discografica, e così ho voluto giocare, e l'idea iniziale è proprio partita attraverso i miei nipotini, sostanzialmente, perché la canzone nasce per essere per i bimbi. L'anno scorso, in occasione della giornata della gentilezza, ho realizzato una cosina molto carina per loro, piaciuta, e quindi poi, così, giocando e sperimentando, ho pensato di creare un arrangiamento più moderno, più adulto, cambiando qualche sfumatura nelle parole, nel testo, per renderlo un pochino più universale, trasversale rispetto alle età. E questo è quanto. Linea civica poi è un nome che mi sono dato, così, tanto per mettermi sotto un cappello proprio di educazione civica in generale, e così ipotizzare anche in futuro qualche altra idea da sviluppare in questo senso, ma comunque rimane un puro gioco, un puro divertimento. Questo è quanto.
0: Ok, poi tu hai sentito la trasmissione, ci siamo messi d'accordo, io ho detto.
2: Le cose si legavano benissimo, e allora da cosa nasce cosa? Ecco, a questo punto, eccoci qui in questo spazio di gentilezza comune questa mattina.
0: Ok, una gentilezza che noi offriamo con il nostro, diciamo, sapere musicale, chiamiamolo così, attraverso appunto questa festa che ci sarà il 2 di ottobre all'Istituto Palazzolo, questa RSA in via Donizetti 3 a Torre Boldone. Però la curiosità, cara Maria Grazia, cara Michela, è quella di sentire, ecco, questa canzone che abbiamo già trasmesso tempo fa, qualche giorno fa, e gli ascoltatori si erano incuriositi: ma cos'è questa gentilezza, il testo, soprattutto la prima parte del testo, il turu tu tu tu tu tu tu, che mi piace molto, è l'unica che sono riuscito a memorizzare, no? Adesso capirete anche perché. Quindi, caro Berri, ti annuncio la canzone e il video, ok? Poi magari, ecco, l'idea, potremmo stampare anche il testo.
1: Sì. Ecco. Infatti volevamo proporti perché si presta moltissimo anche a dei gesti molto semplici come le mani, piuttosto che, quindi quel giorno aiutaci Luciano e Teo a rendere ancora più animato i nostri nonni e le nostre
0: nonne. Ci arrivo.
1: Ce la facciamo.
0: Tu guarda la sua memoria.
1: Si presta benissimo. I nostri nonni e le nostre nonne non lo sanno ancora,
0: quindi non lo sanno.
1: Anche gli operatori e le operatrici.
0: Per la prima volta sentono. Linea civica, produzione di Luciano Berri, Linea civica con la gentilezza.

0: martello per essere eroi, insomma, tutte queste cose. Questo è il prodotto da Linea Civica, e quindi con il nostro Luciano Berri che ha lavorato su questa produzione molto, molto bella, orecchiabile. Vedevo e vi sentivo già cantare. Però anche voi fermi al turututu. Adesso bisogna
1: dacci tempo.
0: Bisogna stampare il testo di questa canzone. Applauso al nostro Luciano Berri.
1: Grazie Luciano.
0: Che trovate su tutte le piattaforme. Quindi se vi è piaciuta la canzone, andate su, credo, Spotify, ma tutte le piattaforme, Linea Civica, cercate la gentilezza, così quando tornano i vostri ragazzi da scuola fate sentire, perché sulla gentilezza
1: ce n'è bisogno.
0: Bisogna stare molto attenti. Bravo Luciano.
2: Grazie.
0: Prego.
2: È un gioco, nulla di straordinario. Nella canzone si dicono delle cose molto semplici che si sono sentite milioni di volte, però in un contesto che, insomma, con questo tu hanno i loro perché.
0: Senti, tu l'hai fatta per i tuoi nipoti, ma quando l'hai fatta sentire i tuoi nipotini, che cosa ti hanno detto? Qual è stata la...
2: Vabbè, sorrisi e ovviamente il tu, quella è la parte certamente che
0: vedi?
2: Ha avuto più successo.
0: Perché ai bambini piace il tu.
2: Vanno oltre, dopo 5 minuti ne vogliono sentire un'altra.
0: Quindi, farai un album. Ti mando lo zecchino d'oro, come autore allo zecchino d'oro. Va bene Luciano, senti, noi ci vediamo venerdì, per fare questo DJ set con Luciano Berri e con il sottoscritto, insomma, cercheremo di tenere compagnia ai nostri amici che sono, noi siamo ospiti, come ragazzi siamo ospiti, noi arriviamo e facciamo un po' di musica. E quindi ci vediamo venerdì, faccio vedere ancora il cartello, eccolo qua, 2 ottobre, ci saranno gli istituti, i saluti istituzionali alle 15:30 e poi questa merenda musicale. Tu sei abituato, Luciano, alle merende, no? Senti, colgo l'occasione per...
2: Le mie sono di taglio diverso, però anche questa sarà sicuramente divertente.
0: Di sicuro. Senti, Discovery Funk poi torna il 5 ottobre?
2: 5 ottobre,
0: merenda funk. Ok, però voglio sentire anche il tu nel Discovery Funk. Vediamo. Ciao Luciano, grazie mille.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, a venerdì, bravo Luciano. Allora ragazzi, siamo in chiusura del nostro appuntamento. Dai, ti lascio gentilmente
1: chiudere, no? Grazie a voi che avete creduto insieme a noi, Teo e Luciano, e quindi sono sicura che quel pomeriggio non sarà un pomeriggio solo gentile, ma soprattutto allegro, che è quello di cui abbiamo tanto bisogno. Vi aspettiamo e aspettiamo chi comunque, le nostre case sono aperte, quindi nel nostro giardino il tu porterà un buon sole, i fiori ci sono e siamo pronti e vi aspettiamo davvero. Okay, grazie di cuore.
0: Ringrazio anche per te.
3: Assolutamente, io già penso che la canzone la metteremo tutte le mattine al posto della musica classica come facciamo adesso. Metteremo questo.
0: Senza togliere niente alla musica. Ci mancherebbe, però svegliarsi col tu.
3: È un'altra sveglia, direi.
0: Non è male. Quindi, ma è aperta anche al pubblico? Cioè, se
1: sì, noi, nel senso, sì. Noi abbiamo invitato ovviamente le persone, i familiari, i volontari, i parenti e le persone che hanno creduto nel progetto, e si può ancora finanziarlo, quindi per chi volesse, però ovviamente la comunità è aperta, è un momento per noi di open day della nostra casa.
0: Perfetto, per chi è in ascolto in questo momento, ricordate 2 ottobre, la festa dei nonni, siamo a Torre Bonfiglio.

0: Goldoni in via Donizetti 3,
1: all'Istituto Palazzoni. E si potranno visitare gli spazi di Gentilezza.
0: Esatto, e beh, siate gentili, ecco, siate gentili. Grazie a Maria Grazia Ferrario, referente educativa RSA, grazie Maria Grazia, grazie a Michela Tintori, responsabile della comunicazione dell'Istituto Palazzolo. Grazie. gentilissime.
2: grazie ancora.
0: Grazie anche a Luciano, nostro Luciano Berri con Linea Civica e con la canzone dedicata alla gentilezza che trovate, come dicevo prima, sulle piattaforme. State con noi, torniamo fra poco, colazione con Radio Alta.
3: Spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
4: Pellicce, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica è tempo di saldi. Qualità e cortesia oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
5: Radio Alta, la musica grande.

0: poi uno si chiede che cos'è l'X Factor. Ecco, una come lei, come tutti i fratelli Jacksons, l'avevano ma da vendere l'X Factor. Non so se avete notato la bravura, i movimenti, l'intensità, anche la classe, no? Janet Jackson, anche se qua era ancora forse giovane, nel senso che questo è stato il suo primo grande immenso successo come solista, Control, con Jimmy Jam e Terry Lewis, che avevano prodotto questo disco. Poi sono arrivate altre canzoni molto più eleganti, però lei è sorella di Michael, e si è percepito questo appunto dai movimenti. Bene, il massimo controllo che noi possiamo avere è quello di collegarci adesso con il nostro ragionello Detti. Eccolo, Control! Eccoci.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ma benvenuto, caro ragioniere. Tutto a posto? Tutto bene?
1: Bene, tutto a posto.
0: Gentile lei
1: Voglio
0: oggi?
1: Fare un applauso anch'io, che il 2 festeggia i nonni con quella casa di cura che lei ha parlato prima.
0: È una, sì, è una casa di riposo, una RSA di Torre Boldone. Noi saremo lì, insomma, cercheremo di fare compagnia. Se lei è libero, venga, che teniamo compagnia a questi ragazzi, ecco, questi ragazzi che sono lì. Va bene, caro ragioniere, allora andiamo alle foto, così le commentiamo anche questa materia. Che bella questa.
1: Bene.
0: Il viaggio.
1: La famosa Vespa Chopper.
0: Un chopper.
1: Come rovinare una Vespa? Perché la Vespa non si.
0: O un chopper, o un chopper, o come rovinare un chopper.
1: Cioè, è un calabrone, non è una Vespa.
0: Il chopper, sapete, quelle moto che io non ho mai provato, non so lei, ragioniere, però non
1: no,
0: deve
1: io,
0: essere.
1: No, ce l'avevo. Io ce l'avevo, dopo mi facevo male le braccia, l'ho dato via.
0: Ma appunto, ma è comodo viaggiare con le braccia alzate, guidare, non penso che sia comodo, no?
1: No, io mi ricordo che l'ho tenuto 2 mesi, ma dopo lì devi essere proprio appassionato.
0: Cioè, del chopper. Comunque qua si vede la foto, è un chopper, la struttura è di una Vespa.
1: Io mi ricordo che ho fatto Bergamo-Venezia,
0: in chopper.
1: Sono sceso, ho fatto tutto il giorno con le braccia
0: alzate. E poi, ecco qua, sicurezza. Sicurezza.
1: Parliamo sempre di sicurezza, ogni tanto bisogna ricordare la sicurezza. Sì.
0: Però mi è complicato poterla spiegare ogni volta che vedo queste foto. Allora, questo qua sta mettendo a posto.
1: Sulla scala, 3 scale ci sono.
0: Sta mettendo a posto la luce. E quindi ha dovuto mettere un trabattello aperto, sul trabattello ha messo una scala, sulla scala che poi arriva alla luce.
1: E poi alla fine ha visto la luce.
0: Ha visto lui la luce. Attenzione quando si guida. Poi vuoi girare a destra? Gira a destra perché è verde a destra, ma non puoi perché c'è il divieto. divieto di svolta a destra, c'è il semaforo, destra, poi andare, divieto di sosta, cioè di svolta. Vabbè. Poi ultima con un cartello, proprietà privata, c'è il divieto, proprietà privata, escluso esatto. I proprietari. Ecco, giustamente. Va bene, ragioniere, senta, andiamo alla buona notizia, dai, terminiamo con la buona notizia, vai.
1: Notizia del cuore qua. Allora, questa viene dal Corriere della Sera, ok, quella sera. Dunque, meno cibo tra rifiuti. Praticamente gli italiani imparano a sprecare meno. Una bella notizia, vuol dire che c'è meno. Stiamo imparando a non sprecare il cibo. Anni fa si trovavano cibo da buttare via, adesso sì, meno rifiuti.
0: Un po' meno. Ecco, dobbiamo fare ancora tanto, però meglio è una buona cosa, noi diciamo spesso.
1: È una bella notizia. Dai, bella notizia.
0: Bravo, no? Bravo ragioniere, complimenti, ci sentiamo domani mattina alle 8:55 con il nostro ragioniero Detti. Ciao Beppe,
1: grazie,
0: giustamente. impariamo veramente a buttare solo le cose brutte, ecco, cioè ad allontanare le cose brutte e mantenere quelle belle. Il cibo non si può buttare, non si può sprecare. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti Luciano Rabasio, Luciano Berri e poi Michela Tintori e ancora Maria Grazia Ferrario, la RSA di Torre Boldone. Noi saremo lì 2 ottobre, non mancate, mi raccomando, siamo lì per festeggiare i nonni. Grazie a Claudio Castelli che ha curato la parte tecnica. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domattina dopo il nuovo giorno con Micaela e Franco alle 7 colazione. Ciao.
2: Radio Alta, sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Smontano e rubano il tetto della scuola dell'infanzia di Arcene, consistente furto di rame di notte, danneggiati anche alcuni giochi, la coordinatrice danni ingenti ma lezioni regolari, indagano i carabinieri. Ancora in prima bracca Molotov nell'auto dell'anziana tartufaia di Bergamo, gesto esecrabile. Il raid sabato 26 settembre fuori casa della donna di 87 anni, in azione un uomo, indagano i carabinieri di Serina. Ancora in prima stazioni sciistiche della Bergamasca, estate di lavori sognando la neve, a Foppolo debutterà la nuova seggiovia del Montebello, da Barzio ai piani di Bobbio la telecabina, investimenti anche al Pora. Aggiorniamo la pagina, qua parliamo ancora di carburanti con le stazioni Eni, i prezzi calmierati slittano, intanto il diesel galoppa 2,38 € al litro, i gestori della compagnia hanno tempo 3 giorni per adeguarsi al price cap, mora, ma per noi una perdita secca, scorte pagate a prezzo pieno, automobilisti che sono infuriati. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico questa mattina, con difficoltà in A4 ci sono stati segnalati degli incidenti, adesso sono ancora in atto perché vediamo le icone da Google Maps, la situazione è migliorata rispetto a qualche minuto fa, con linea rossa in alcuni punti e poi arancione verso Milano, regolare invece verso Venezia, Villa dal Meddalmine con traffico sostenuto soprattutto all'altezza del rondò dell'Arlecchino, quindi verso la valle, ma anche per chi sta scendendo ci sono anche dei lavori in corso. Situazione di traffico anche in zona Ramera Petosino, sull'asse Paltriniano Mucazzone, qua c'è traffico con linea rossa, Galleria Montenegrone attualmente verde fino alla 671, così anche in Val Cavallina da Borgo di Terzo verso Telescuola Balneario la linea è verde, meglio anche la situazione in tangenziale sud rispetto ad un'ora fa e anche in Valle Imagna. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, segnaliamo cieli sereni, poco nuvolosi insomma per l'intera giornata, con la temperatura massima registrata sarà di 25 gradi 9 1 minuto 57 secondi. Aggiornamenti più tardi, mezzogiorno in contemporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot.
3: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, 2 confezioni da 250 grammi a soli 2,99 €. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
6: Tris? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi 3 prodotti uguali. annuali. Dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
5: Ma gratis, gratis, gratis?
6: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
5: Quindi da Conad prendo 3 prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
6: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
8: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi, la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Pochi si stanno arricchendo con l'industria bellica e con questi miliardi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo. La Chiesa, sottolinea, deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno la sede dell'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, provocando un morto e diversi feriti. Nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie e le forze di sicurezza israeliane, giunte sul posto per far rispettare l'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. Una notizia dell'ultima ora: la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Caro carburante, primo calo dei prezzi anche a livello nazionale. Hanno segnato primo giorno del tetto di Eni degli sconti della IP. Aziende e sindacati lanciano appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, così da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Per l'omicidio di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. Il legale della famiglia Regeni invoca lo stop dei rapporti con il Cairo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Carlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca, guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Suona 2000.
1: Quando la musica scrive la storia.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
2: Radio Alt.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta. Radio Alta.
2: Sono le 9:59.
3: Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
5: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
6: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis, gratis, gratis?
7: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader, come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi, al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso, ha sottolineato. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, e hanno provocato incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, una la persona uccisa, diverse le persone ferite. Nella notte scontri nel villaggio di Jaludi in Cisgiordania tra circa 100 colonie. Le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia. L'Italia repubblicana e democratica, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trovò a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Né più che mai remo mai, e non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Così il presidente Mattarella, ricordando oggi l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli e Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura, e contro lo spreco alimentare oggi giornata mondiale di sensibilizzazione.
4: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
3: Ultima ora, Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo, applicherà anche lei una price cap sulla benzina e sul gasolio, lo si legge in una nota. Il price cap avrà una durata di 30 giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80. Sweet dreams.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

Questa è davvero una bella sorpresa. Martin Garrix e U2 insieme in Fireflies. L'elettronica di Garrix incontra il rock degli U2, con la voce di Bono a dare quel tocco in più. Un incontro di mondi diversi, ma che qui funziona alla grande. Per nuovi suoni su Radio Alta, Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: Attualità, territorio, università, sport, eventi e le voci dei protagonisti della nostra comunità con Alessandro Stefanoni. Ogni mattina da lunedì a venerdì su Radio Alta c'è Bergamo Città Aperta alle 9.
1: Bergamo Città Aperta. Bergamo Città.
2: Spot, spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
5: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
6: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
7: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
6: Ma gratis, gratis, gratis?
7: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
6: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
7: Giusto, bene, bravo. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: Radio Alta, la musica grande.

0: Famiglia Grande, Radio Alta.
1: Dicono l'amore non è urlarsi addosso. Ricordo quella panchina.

0: mai, ma tu non cambi mai.
1: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, Alta Play Today. Massima rotazione.

una bella novità per gli amanti della dance, Steve Edwards e Planet Funk insieme in Rewind My Mind, una collaborazione inedita con la voce di Edwards e la produzione dei Planet Funk, nata da un'idea di Alex Bianchi. Il brano è stato registrato a Prato e mixato e masterizzato a Napoli da Peppe Foliero. Per nuovi suoni su Radio Alta, Steve Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

0: Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader, come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi, al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso, ha sottolineato. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni e hanno provocato incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, una la persona uccisa, diverse le persone ferite. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie. Le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia. L'Italia repubblicana e democratica, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trovò a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Né più che mai remo mai e non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Così il presidente Mattarella ricordando oggi l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli e Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare, oggi giornata mondiale di sensibilizzazione.
4: Perso dopo il raccolto per problemi logistici, prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU, più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana. Di contro, sul pianeta, un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa, ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
3: Ultima ora, Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo, applicherà anche lei una price cap sulla benzina sul gasolio, lo si legge in una nota, il price cap avrà una durata di 30 giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: il sagrestano social. Radio Alta Nuovo Giorno, tutti i giorni dalle 6 alle 7, prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno. No, no,
2: no. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Panama. Radio Alta. Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB+. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
1: Spot, spot.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio, voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Cittadina Sedrina, scontro sull'opera, sabato protesta, sblocca risorse, tensioni nell'ultimo summit in provincia tra i favorevoli della Val Brembana e il no di Sorisole, mentre ANAS illustra i compensi ambientali, i cittadini si danno appuntamento per la manifestazione di sabato. Odissea Ostello, provincia pronta a sgonfiare le pretese dopo il fallimento del bando Via Tasso Ripensa, la strategia per dare futuro all'immobile, taglio dei costi e incentivi per sbloccare la struttura da anni abbandonata al degrado. Arcene, scuola Giovanni XXIII, portato via il tetto in rame, successo nella notte tra domenica e lunedì, il furto al polo per l'infanzia ha provocato danni ancora da quantificare, ritenuti consistenti. I ladri avrebbero agito a lungo utilizzando un furgone per trasportare il rame rimosso dalla copertura. I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona. Emergenza casa, Bergamo, oltre 800 domande per 70 alloggi, il divario tra famiglie in attesa e patrimonio all'ER comune resta profondo. Regione stanzia fondi per il recupero, ma ad oggi solo una famiglia su 14 può prendere possesso dell'abitazione. La forza del sacro e dell'umano, Grimaldi mostra al Bernareggi, nelle sale espositive, nell'antica cattedrale, l'omaggio all'artista scomparso nel 2023, un percorso tra reliquiari in bronzo e il dramma dell'esistenza. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In primo piano parliamo di strade, partiamo dalla Paladina Sedrina per completare la tanto nata tangenziale sud. Ci sono stati una serie di incontri in provincia con i sindaci, piuttosto anche animati, tra l'altro l'ultimo sabato, e questo sabato ci sarà una manifestazione dei cittadini. Sentiamo.
1: Si è chiuso lo scorso fine settimana tra forti tensioni e posizioni contrapposte l'ultimo summit tra sindaci e amministratori locali sulla Paladina Sedrina, l'opera strategica da 527 milioni di euro pensata per sbloccare il paralizzante traffico della strada statale 470 e completare la tangenziale sud di Bergamo. Durante il confronto in provincia sono stati illustrati i dettagli tecnici del tracciato di 6,5 km sviluppato in gran parte in galleria e trincea e nuovi compensi ambientali come la piantumazione di circa 300 alberi, la creazione di corridoi ecologici oltre all'eliminazione dei discussi cammini di sfiato inizialmente previsti. Se dai comuni della Val Brembana e da centri come Villa Dalmè, Paladina e Val Brembo giunge un forte sollecito a procedere per ridurre fino al 70% il passaggio dei mezzi pesanti nei centri abitati, il fronte del no non retrocede. Particolarmente dura la posizione del comune di Sorisole, che esprime forti perplessità sui costi, sul reale impatto idrogeologico nel Parco dei Colli e sull'efficacia complessiva dell'opera. Gli amministratori favorevoli hanno replicato accusando i contrari di non aver partecipato attivamente ai tavoli tecnici dove era possibile negoziare modifiche e tutele per il territorio. Nel frattempo resta alta la pressione dei comitati e dei cittadini che chiedono ad ANAS e alle istituzioni interventi immediati sulla viabilità attuale senza attendere le lunghe tempistiche del cantiere. Il confronto istituzionale si sposterà ora in strada. Per sabato 3 ottobre è stata infatti proclamata una manifestazione a Villa Dalmè con un corteo lungo la strada statale 470 diretto a sollecitare Regione e Governo nello sblocco definitivo delle risorse. E la comunità montana della Valle Seriana annuncia nuove iniziative per affrontare invece i disagi della statale 671.
2: La complessa situazione viabilistica lungo la strada 671 della Valle Seriana. Non mancano i timori da parte degli imprenditori che denunciano pesanti ripercussioni sulle attività e che chiedono maggiore attenzione per un territorio dal rilevante peso economico. A preoccupare sono le code quotidiane a cui sono costretti i trasportatori. Il presidente della comunità montana Giampiero Calegari ha illustrato alcune novità. Da qualche settimana è cambiata la gestione del semaforo all'altezza dell'ingresso alla statale da Colzate. ANAS ha escluso la possibilità di spegnere definitivamente l'impianto per la presenza di un'area industriale lungo il tracciato che lo rende necessario. È stato però quasi raddoppiato il tempo del segnale rosso per chi esce da Colzate. Una modifica che dovrebbe spingere gli automobilisti a utilizzare la rotatoria di Vertova con un accesso più rapido alla 671. Sono numerosi i punti critici lungo la statale. Tra questi ci sono le curve della Selva e l'uscita di Gazzaniga. Per il primo è già stato finanziato il progetto della variante, attualmente in fase di elaborazione da parte dell'ANAS. Il presidente della Comunità Montana ha annunciato la costituzione di un comitato dedicato alla viabilità, che coinvolgerà anche i consiglieri regionali e i parlamentari. Saranno chiamati a parteciparvi imprenditori, artigiani e commercianti attraverso le associazioni di categoria. L'obiettivo è quello di riunire tutti i soggetti interessati e individuare possibili soluzioni. Il comitato servirà pure a rafforzare la voce della Valle Seriana nelle sedi istituzionali. Una viabilità più adeguata, ha ribadito Calegari, rappresenta un'esigenza che accomuna l'intera valle. Presidente che condivide le recenti proteste degli imprenditori che chiedono interventi urgenti per adeguare una strada che, col passare del tempo, è rimasta sostanzialmente la stessa, mentre le esigenze della valle sono profondamente cambiate. Il confronto, assicurano dalla Comunità Montana, andrà avanti.
0: E c'è un'altra odissea, quella dell'ostello della gioventù nel quartiere di Monterosso. La strada deserta la scorsa settimana, bisogna agire diversamente, sgonfiando forse anche le pretese economiche. Sentiamo.
1: L'ennesimo capitolo dell'avvertenza sul futuro dell'ostello del Monte Rosso si consuma nell'indifferenza generale, lasciando sul campo l'ennesima fumata nera e una struttura dal potenziale enorme abbandonata a se stessa. L'asta andata deserta certifica il totale stallo per lo storico immobile di Via Ferraris. Nessuno è disposto a sborsare i 2,4 milioni di euro richiesti da Via Tasso, men che meno a fronte di vincoli stringenti che ne limitano la redditività e di costi di ristrutturazione lievitati. Così, dopo la risoluzione del contratto con la vecchia gestione nel 2022, un presidio che per anni ha rappresentato un fiore all'occhiello per l'accoglienza, resta desolatamente sbarrato, preda del degrado, delle incurie e delle segnalazioni per accessi abusivi che minano la sicurezza del quartiere. Di fronte al palese insuccesso dell'offerta, la provincia si trova ora costretta a ridisegnare la propria strategia finanziaria per evitare che il bando fallisca di nuovo. Sul tavolo delle istituzioni finiscono così le inevitabili contromisure per rendere la pillola più appetibile ai privati, dall'ipotesi di un ribasso della base d'asta al ritocco dei vincoli sulla destinazione d'uso, fino alla concessione di agevolazioni fiscali sui tributi locali o formule di partenariato pubblico-privato a canone agevolato. Nel frattempo l'idea di scaricare l'intero onere del recupero sugli operatori economici senza offrire garanzie di sostenibilità si sta rivelando un vicolo cieco. Continuare ad aspettare un compratore a queste condizioni rischia soltanto di condannare l'ex ostello ad un lento ed inesorabile declino, trasformando un patrimonio collettivo nell'ennesimo inaccettabile monumento allo spreco.
0: Ci colleghiamo con Gianfranco Gafforelli, presidente della provincia di Bergamo. Ben ritrovato, buongiorno Gafforelli.
3: Buongiorno e grazie dell'opportunità.
0: Allora, tre temi sul tavolo, ce ne sono tanti, è un ordine vero, ne abbiamo scelti tre, ma avremo modo di parlarne anche di altri. La questione viabilità, infrastrutture, in particolar modo la Palladina Sedrina che sta tenendo banco, anzi poi sabato ci sarà anche questa manifestazione, l'ostello della gioventù, ne abbiamo parlato poc'anzi, e poi parleremo anche di un appuntamento importante, il rinnovo del Consiglio Provinciale il 29 di novembre. Gafforelli, allora, sabato tutti pronti a scendere in strada?
3: Io mi auguro, proprio faccio un appello a tutti quelli che hanno a cuore il benessere sia dei comuni del fondo valle che della montagna, di essere presenti a questa manifestazione, e voglio sottolineare pacifica, perché qualcuno si renda conto che non è più possibile rimandare una soluzione per rifare questa struttura importante, non solo per la montagna ma anche per i comuni di fondo valle, che sicuramente si vedono attraversati da un traffico molto elevato e con tutti i problemi di conseguenza.
0: Eppure c'è qualcuno, Gafforelli, che la pensa diversamente, come il sindaco di Sorisole.
3: Io sono perfettamente d'accordo nel rispettare le opinioni di tutti, ma io credo che sia impensabile, dopo 30 anni che stiamo parlando di questa infrastruttura, proporre di fare cose alternative. Se non abbiamo trovato cose alternative in 30 anni, non so cosa potremmo inventarci di nuovo. Ma su questa cosa voglio anche essere chiaro. Il progetto viene dal basso. Chi ha voluto sedersi al tavolo in questi anni ha proposto sono determinate soluzioni. Anche sotto l'aspetto ambientale, per rendere più, diciamo così, accessibile questa struttura, tutti si sono presentati e hanno fatto le loro proposte. Le dirò di più, si era partiti con 90 milioni di euro, siamo arrivati a 520. Credo che sia una cifra molto importante, ma questo aumento, al di là del fatto che ogni anno c'è l'adeguamento dei prezzi, per cui diventa un problema, 30 anni, ma soprattutto l'aumento dei prezzi è dovuto a tutte le condizioni che i comuni, compreso anche il Parco dei Colli, hanno evidenziato per poter rendere, diciamo così, più sostenibile quest'opera. Questo è il motivo perché, soprattutto il motivo perché questi costi sono aumentati. Io voglio dire che, torno su Sorisole, a me dispiace perché francamente è un comune e tutti devono avere la possibilità di dire la sua, però oggi credo che su questo progetto così studiato, così portato avanti, credo che non si possa tornare indietro. In questi tre incontri che sono stati fatti a San Pellegrino, ad Almè e poi l'ultimo incontro che è stato quello più partecipato, fatto in provincia con la presenza trasversale di tutte le forze politiche, dalle provinciali, regionali e anche parlamentari, e questa qua è una cosa positiva, dalla politica è venuto trasversalmente un approccio, diciamo così, sicuro che quest'opera diventa prioritaria, non è solo prioritaria per la provincia ma è prioritaria anche per tutto il resto. Questo è quello che io mi propongo di fare. Sto già adoperandomi, stiamo aspettando le analisi che indicativamente dovrebbero arrivare alla fine di novembre, prima di dicembre, perché dopo che saranno state rese pubbliche queste analisi non ci sono più scuse per fermare il progetto. Per cui mi sto già adoperando tramite amici parlamentari eccetera per cercare di far affidare anche la Palladina Sebrina a un commissario, di modo che anche noi sappiamo di dover andare a rompere le scatole qualora le cose ritardassero.
0: Senta, con la stessa schiettezza le chiedo allora la situazione dell'ostello della gioventù, perché sta diventando un monumento al degrado, lo sa bene?
3: Mi fa piacere questa domanda, perché allora noi abbiamo tentato il primo bando per portare, perché c'è una perizia che dice che l'ostello vale questi soldi, per cui non potevamo fare cose diverse. L'unica cosa positiva, quello che mi aveva un momentino fatto sperare, è che c'erano state abbastanza richieste di manifestazioni di interesse. Poi purtroppo, probabilmente quando hanno fatto i conti, probabilmente questo, i conti non tornavano e nessuno ha partecipato. È mio impegno, assieme all'ufficio della provincia, del patrimonio della provincia, rivedere un po' la situazione, e penso che nel giro di 15-20 giorni la rivedremo, perché noi vogliamo, mi passo il termine, liberarci di questa struttura, ma per darla in consegna ancora al territorio. Noi vorremmo stare sul discorso di fare uno studentato, un'accoglienza per studenti, di modo che non vogliamo speculare, ma vogliamo dare un servizio. Oggi come è oggi l'ostello non è più pensabile tenerlo così, perché oltretutto ci sono anche problemi di ordine pubblico e questo mi preoccupa.
0: Quindi ci sono già degli interventi economici, cioè si ridurrà? Perché deve ridursi di molto.
3: Allora lo stiamo valutando, ma sicuramente potrebbe essere una delle soluzioni.
0: La riduzione della pretesa?
3: Potrebbe essere una delle soluzioni, la riduzione della pretesa.
0: Di quanto? Abbassare di quanto, una percentuale di quanto?
3: Non mi chieda questo, perché è un compito che stanno facendo gli uffici, perché ci sono anche dei regolamenti, per cui sicuramente comunque vogliamo mettere in condizioni perché questa struttura venga recuperata.
0: Il 29, brevissimo, poi avremo modo di tornarci anche perché manca un po', il 29 novembre, insomma, cambio del consiglio già, coltelli affilati, Gafforelli?
3: Allora, io non lo so, io non ho nessun contesto.
0: Nel senso, chiaramente non sento del termine.
3: Ho solo proposto la data del 29 novembre, perché andando a dicembre tra i vari ponti che ci sono, dell'Immacolata, di Santa Lucia e di Natale, corriamo il rischio che non mettiamo in condizioni i consiglieri e i sindaci di venire a votare. Questo purtroppo non dipende solo dalla provincia di Bergamo, vedremo se UPI accetterà questa proposta della provincia di Bergamo o se metterà una data dove fare andare a votare tutte le province che hanno questa scadenza. Io mi auguro semplicemente, no, che questo qua sia l'ultima elezione per il Consiglio provinciale con un ente di secondo livello. Io mi auguro che la prossima legislatura parlamentare possa affrontare convintamente la riforma delle province per riportarla all'elezione diretta.
0: Perfetto, grazie a Gianfranco Gafforelli. Torneremo naturalmente su tutti questi argomenti che sono in evoluzione prossimamente. Buon lavoro!
3: Mi faccia dire, venite alla manifestazione, è una manifestazione pacifica, dobbiamo dare il segnale che il territorio è unito. Grazie.
0: Grazie Gafforelli. La cronaca: nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno smontato e portato via quasi l'intero tetto in rame della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arce. Nel furto di ingenti proporzioni ha provocato danni ancora da quantificare ma ritenuti consistenti. I ladri avrebbero agito a lungo utilizzando un furgone per trasportare il rame rimosso dalla copertura. Per entrare nell'area della scuola i malviventi hanno forzato il cancello di ingresso. A scoprire quanto accaduto è stato il personale scolastico. Lunedì mattina all'arrivo al lavoro, nonostante il rumore provocato dallo smontaggio durante la notte, nessuno avrebbe segnalato movimenti sospetti. Sul caso indagano i carabinieri che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere della zona. Le lezioni si sono svolte regolarmente dopo le verifiche del responsabile della sicurezza. Durante il raid sono stati inoltre danneggiati alcuni giochi allestiti nel cortile della scuola. Parliamo ora delle case popolari, accesso per una famiglia su 14, sono più le richieste naturalmente delle disponibilità. Nel capoluogo e nel suo hinterland l'emergenza abitativa continua a mostrare cifre impietose e il divario tra le famiglie in cerca di un'abitazione a canone moderato e il patrimonio pubblico disponibile resta profondo. Negli ultimi bandi per i servizi abitativi pubblici, a fronte di sole 60-70 case messe a disposizione tra Comune Aller, Bergamo Lecco, Sondrio, le domande hanno sistematicamente sfiorato quota 800-880. Nei fatti riesce ad accedere ad un alloggio soltanto un nucleo su 14, lasciando la stragrande maggioranza dei richiedenti in lista d'attesa. I report dei servizi sociali e delle organizzazioni sindacali tracciano un profilo preciso della platea. Oltre il 20-30% delle famiglie in graduatoria versa in condizioni di indigenza assoluta, affiancato da una quota in forte crescita di anziani soli, genitori separati e giovani nuclei monoreddito travolti dal rincaro dei canoni sul mercato privato. Per fronteggiare questa crisi, Regione Lombardia ha messo in campo importanti risorse economiche, oltre 56 milioni di euro destinate alla ristrutturazione rapida di circa 1.700 alloggi sfitti di proprietà di Aller e comuni, integrati da un maxi piano da 96 milioni di euro dedicato all'housing sociale e al recupero immobiliare senza consumo di suolo. Tuttavia, sul territorio la velocità dei cantieri stenta a stare al passo con la domanda. Nella sola provincia di Bergamo si contano ancora centinaia di appartamenti lasciati vuoti in attesa dei necessari lavori di adeguamento impiantistico. Una sfida complessa che impone di accelerare i tempi per trasformare rapidamente i finanziamenti stanziati in chiavi consegnate ai cittadini. È un mercato in grande crescita anche nella nostra provincia, quello dei marchi automobilistici cinesi.
2: La vendita di auto cinesi in Italia nel primo semestre di quest'anno si è accaparrata il 12,5% del mercato. Nel 2024 si era al 4,8%. Nella nostra provincia la percentuale tra gennaio e agosto è del 9,6%, 1.481 mezzi immatricolati. Nel 2025 sull'intera annata ci si era fermati a 909, quasi il 6% del totale. Un balzo significativo, attorno al 63%, in provincia di Bergamo, in controtendenza rispetto all'andamento generale del comparto. Stando ai numeri forniti dall'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, le attenzioni maggiori con il 45,9% del totale degli acquisti, sono rivolte ai mezzi ibridi plug-in, con un propulsore a benzina o a gasolio e con il supporto di un motore elettrico da ricaricare. Per quanto riguarda invece le vetture full hybrid, dotate di motore elettrico che si ricarica viaggiando, ma che consente di fare non molti chilometri ad alimentazione elettrica, si è al 7,5% delle preferenze degli automobilisti. Gli amanti dell'auto esclusivamente elettrica, di marchi cinesi o italo-cinesi, nei primi sei mesi del 2026 sono stati il 14,8%. A proposito di marchi, da sottolineare il consistente incremento delle vendite di BYD, JAEQ e Omoda. Quest'ultimo brand sta facendo registrare più 2.406% nell'anno in corso.
0: Sono le potenti opere materiche di Gianni Grimaldi ad inaugurare proprio oggi il ciclo di mostre nell'ambito dell'iniziativa Bernareggi 365. Volti senza volto, presenze imponenti, figure cariche di una forza che cattura al primo sguardo. L'impatto è immediato e potente di fronte alle opere di Gianni Grimaldi. La religione nel crogiolo della scultura è il filo conduttore dell'esposizione nell'ambito del programma Bernareggi 365. La mostra dedicata all'artista scomparso nel 2023 si sviluppa in un percorso suggestivo, dal Palazzo Vescovile all'antica cattedrale, dove tre opere raccontano il dramma dell'esistenza.
4: La forza delle opere di Grimaldi è quella di piegare, diciamo così, la forma a esprimere non semplicemente la rappresentazione della realtà, ma anche ciò che nella realtà rappresenta una contraddizione oppure un richiamo etico, come per esempio nelle opere che sono state scelte per questa mostra, alcune delle quali poi rimarranno qui al museo in forma di donazione.
0: Curata da Don Giuliano Zanchi, l'esposizione spalanca un dialogo diretto tra sacro e umano, fede e sofferenza. Nel Palazzo Vescovile spiccano i celebri reliquiari in bronzo realizzati negli anni 70, mentre nell'antica cattedrale la riflessione si sposta sui temi drammatici della passione di Gesù e della guerra.
4: Qui si vedranno appunto queste emblematiche figure di uomini religiosi alle prese, diciamo, con la sostanza, diciamo, della religione. Si vedrà per esempio un cardinale che è stretto completamente dentro il suo trono cardinalizio.
0: I protagonisti plasmati da Grimaldi sono giganti silenziosi e monumentali, individui inglobati nei ruoli sociali e nelle divise del proprio tempo, capaci di sprigionare un'energia maestosa ma privi di dettagli anagrafici e lineamenti definiti. Una tensione continua dove una profonda sacralità si trova inevitabilmente a fare i conti con i limiti, le debolezze e le fragilità che si nascondono dietro ad ogni uomo. Ed ora ci colleghiamo con Mario Mazza, sindaco di Palosco, perché domenica c'è un'iniziativa particolare che coinvolge naturalmente il paese, la comunità. Ci sarà anche l'Equo Caffè. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Bergamo TV.
0: Allora, cosa ci sarà domenica?
5: Allora, domenica è la terza edizione di Palosco Eghera una volta. È una giornata dedicata al ricordo contadino di fine 800, inizio 900. Abbiamo tutta una serie di iniziative, ovviamente una quarantina di figuranti che grazie all'allestimento di una cascina rievocano quello che era il lavoro contadino manuale e qualcosa di meccanico di una volta. Avremo tutta una serie di iniziative, fra cui anche una mostra di norcineria con due esibizioni nel mattino e nel pomeriggio di norcini. Avremo una sfilata di trattori d'epoca, questo solo il mattino, un concerto dell'organo Serassi in chiesa che verrà fatto verso le 14:30. Avremo la finale del campionato italiano di palo della cuccagna alle 16. Poi ci saranno tutta una mostra di attrezzi antichi contadini, avremo la mostra di giocattoli vecchi e con delle trottole da poter utilizzare. Avremo anche una gara di Pirlì, che è il vecchio flipper che usavano i nostri nonni e bisnonni. Perfetto. E poi avremo anche delle moto d'epoca, partendo proprio dal vecchio Moschito, che era il motore che si poteva mettere, quindi allestire le biciclette per andare un po' in autonomia.
0: Perfetto, l'appuntamento domenica a Palosco. Grazie al sindaco, buona giornata.
5: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
6: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, sulla Lombardia sarà con ancora condizioni anticicloniche e di conseguenza il tempo asciutto e ben assolato, salvo nuvolosità innocua di passaggio, localmente compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature massime un po' ovunque resteranno oltre le medie del periodo, attorno ai 25-26 gradi. Unico aspetto autunnale sono i valori minimi, localmente inferiori ai 15 gradi. Più nel dettaglio la provincia di Bergamo, una giornata di mercoledì che vede condizioni di stabilità, sole prevalente, qualche nube di passaggio, localmente compatta, insisterà anche sui settori montuosi ma senza dar luogo a conseguenti effetti. Le temperature oscilleranno fra i 23 e i 25 gradi. Uno sguardo alla giornata di giovedì, che sarà ancora con pressione atmosferica alta, il primo giorno del mese di ottobre, qualche nube di passaggio ma innocua, poche le variazioni termiche. Ora un anticipo per quanto riguarda il weekend, che in assenza di perturbazioni proseguirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, poche anche le variazioni termiche, i valori diurni resteranno leggermente al di sopra delle medie del periodo, i valori minimi localmente saranno anche inferiori ai 15 gradi, aria più frizzantina nella notte e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app Trebi Meteo.
7: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
10: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.

0: Jackpot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: nuovi suoni.
1: E adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In primo piano parliamo di strade, partiamo dalla Paladina Sedrina per completare la tanto nata tangenziale sud. Ci sono stati una serie di incontri in provincia con i sindaci, piuttosto anche animati, tra l'altro l'ultimo sabato, e questo sabato ci sarà una manifestazione dei cittadini. Sentiamo.
2: Si è chiuso lo scorso fine settimana tra forti tensioni e posizioni contrapposte l'ultimo summit tra sindaci e amministratori locali sulla Paladina Sedrina, l'opera strategica da 527 milioni di euro pensata per sbloccare il paralizzante traffico della strada statale 470 e completare la tangenziale sud di Bergamo. Durante il confronto in provincia sono stati illustrati i dettagli tecnici del tracciato di 6,5 km sviluppato in gran parte in galleria e trincea e nuovi compensi ambientali come la piantumazione di circa 300 alberi, la creazione di corridoi ecologici oltre all'eliminazione dei discussi cammini di sfiato inizialmente previsti. Se dai comuni della Val Brembana e da centri come Villa Dalmè, Paladina e Val Brembo giunge un forte sollecito a procedere per ridurre fino al 70% il passaggio dei mezzi pesanti nei centri abitati, il fronte del no non retrocede. Particolarmente dura la posizione del comune di Sorisole, che esprime forti perplessità sui costi, sul reale impatto idrogeologico nel Parco dei Colli e sull'efficacia complessiva dell'opera. Gli amministratori favorevoli hanno replicato accusando i contrari di non aver partecipato attivamente ai tavoli tecnici dove era possibile negoziare modifiche e tutele per il territorio. Nel frattempo resta alta la pressione dei comitati e dei cittadini che chiedono ad ANAS e alle istituzioni intervenire sulla viabilità attuale senza attendere le lunghe tempistiche del cantiere. Il confronto istituzionale si sposterà ora in strada. Per sabato 3 ottobre è stata infatti proclamata una manifestazione a Villa Dalmè con un corteo lungo la strada statale 470 diretto a sollecitare regione e governo nello sblocco definitivo delle risorse.
1: E la comunità montana della Valle Seriana annuncia nuove iniziative per affrontare invece i disagi della statale 671.
3: La complessa situazione viabilistica lungo la strada 671 della Valle Seriana. Non mancano i timori da parte degli imprenditori che denunciano pesanti ripercussioni sulle attività e che chiedono maggiore attenzione per un territorio dal rilevante peso economico. A preoccupare sono le code quotidiane a cui sono costretti i trasportatori. Il presidente della comunità montana Giampiero Calegari ha illustrato alcune novità. Da qualche settimana è cambiata la gestione del semaforo all'altezza dell'ingresso alla statale da Colzate. ANAS ha escluso la possibilità di spegnere definitivamente l'impianto per la presenza di un'area industriale lungo il tracciato che lo rende necessario. È stato però quasi raddoppiato il tempo del segnale rosso per chi esce da Colzate. Una modifica che dovrebbe spingere gli automobilisti a utilizzare la rotatoria di Vertova con un accesso più rapido alla 671. Sono numerosi i punti critici lungo la statale. Tra questi ci sono le curve della Selva e l'uscita di Gazzaniga. Per il primo è già stato finanziato il progetto della variante, attualmente in fase di elaborazione da parte dell'ANAS. Il presidente della comunità montana ha annunciato la costituzione di un comitato dedicato alla viabilità, che coinvolgerà anche i consiglieri regionali e i parlamentari. Saranno chiamati a parteciparvi imprenditori, artigiani e commercianti attraverso le associazioni di categoria. L'obiettivo è quello di riunire tutti i soggetti interessati e individuare possibili soluzioni. Il comitato servirà pure a rafforzare la voce della Valle Seriana nelle sedi istituzionali. Una viabilità più adeguata, ha ribadito Calegari, rappresenta un'esigenza che accomuna l'intera valle. Presidente che condivide le recenti proteste degli imprenditori che chiedono interventi urgenti per adeguare una strada che, col passare del tempo, è rimasta sostanzialmente la stessa, mentre le esigenze della valle sono profondamente cambiate. Il confronto, assicurano dalla comunità montana, andrà avanti.
1: E c'è un'altra odissea, quella dell'ostello della gioventù nel quartiere di Monterosso. La sta andata deserta la scorsa settimana, bisogna agire diversamente, sgonfiando forse anche le pretese economiche. Sentiamo.
2: L'ennesimo capitolo dell'avvertenza sul futuro dell'ostello del Monte Rosso si consuma nell'indifferenza generale, lasciando sul campo l'ennesima fumata nera e una struttura dal potenziale enorme abbandonata a se stessa. L'asta andata deserta certifica il totale stallo per lo storico immobile di Via Ferraris. Nessuno è disposto a sborsare i 2,4 milioni di euro richiesti da Via Tasso, men che meno a fronte di vincoli stringenti che ne limitano la redditività e i costi di ristrutturazione lievitati. Così, dopo la risoluzione del contratto con la vecchia gestione nel 2022, un presidio che per anni ha rappresentato un fiore all'occhiello per l'accoglienza resta desolatamente sbarrato, preda del degrado, delle incurie e delle segnalazioni per accessi abusivi che minano la sicurezza del quartiere. Di fronte al palese insuccesso dell'offerta, la provincia si trova ora costretta a ridisegnare la propria strategia finanziaria per evitare che il bando fallisca di nuovo. Sul tavolo delle istituzioni finiscono così le inevitabili contromisure per rendere la pillola più appetibile ai privati, dall'ipotesi di un ribasso della base d'asta al ritocco dei vincoli sulla destinazione d'uso, fino alla concessione di agevolazioni fiscali sui tributi locali o formule di partenariato pubblico-privato a canone agevolato. Nel frattempo l'idea di scaricare l'intero onere del recupero sugli operatori economici senza offrire garanzie di sostenibilità si sta rivelando un vicolo cieco. Continuare ad aspettare un compratore a queste condizioni rischia soltanto di condannare l'ex ostello ad un lento ed inesorabile declino, trasformando un patrimonio collettivo nell'ennesimo inaccettabile monumento allo spreco.
1: Parliamo ora delle case popolari, accesso per una famiglia su 14, sono più le richieste naturalmente delle disponibilità.
2: Nel capoluogo e nel suo hinterland l'emergenza abitativa continua a mostrare cifre impietose e il divario tra le famiglie in cerca di un'abitazione a canone moderato e il patrimonio pubblico disponibile resta profondo. Negli ultimi bandi per i servizi abitativi pubblici, a fronte di sole 60-70 case messe a disposizione tra Comune Aller, Bergamo Lecco, Sondrio, le domande hanno sistematicamente sfiorato quota 800-880. Nei fatti riesce ad accedere ad un alloggio soltanto un nucleo su 14, lasciando la stragrande maggioranza dei richiedenti in lista d'attesa. I report dei servizi sociali e delle organizzazioni sindacali tracciano un profilo preciso della platea. Oltre il 20-30% delle famiglie in graduatoria versa in condizioni di indigenza assoluta, affiancato da una quota in forte crescita di anziani soli, genitori separati e giovani nuclei monoreddito travolti dal rincaro dei canoni sul mercato privato. Per fronteggiare questa crisi, Regione Lombardia ha messo in campo importanti risorse economiche, oltre 56 milioni di euro destinate alla ristrutturazione rapida di circa 1.700 alloggi sfitti di proprietà di Aller e comuni, integrati da un maxi piano da 96 milioni di euro dedicato all'housing sociale e al recupero immobiliare senza consumo di suolo. Tuttavia, sul territorio la velocità dei cantieri stenta a stare al passo con la domanda. Nella sola provincia di Bergamo si contano ancora centinaia di appartamenti lasciati vuoti in attesa dei necessari lavori di adeguamento impiantistico. Una sfida complessa che impone di accelerare i tempi per trasformare rapidamente i finanziamenti stanziati in chiavi consegnate ai cittadini.
1: È un mercato in grande crescita anche nella nostra provincia, quello dei marchi automobilistici cinesi.
3: La vendita di auto cinesi in Italia nel primo semestre di quest'anno si è accaparrata il 12,5% del mercato. Nel 2024 si era al 4,8%. Nella nostra provincia la percentuale tra gennaio e agosto è del 9,6%, 1.481 mezzi immatricolati. Nel 2025 sull'intera annata ci si era fermati a 909, quasi il 6% del totale. Un balzo significativo, attorno al 63%, in provincia di Bergamo, in controtendenza rispetto all'andamento generale del comparto. Stando ai numeri forniti dall'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, le attenzioni maggiori, con il 45,9% del totale degli acquisti, sono rivolte ai mezzi ibridi plug-in, con un propulsore a benzina o a gasolio e con il supporto di un motore elettrico da ricaricare. Per quanto riguarda invece le vetture full hybrid, dotate di motore elettrico che si ricarica viaggiando, ma che consente di fare non molti chilometri ad alimentazione elettrica, si è al 7,5% delle preferenze degli automobilisti. Gli amanti dell'auto esclusivamente elettrica, di marchi cinesi o italo-cinesi, nei primi sei mesi del 2026 sono stati il 14,8%. A proposito di marchi, da sottolineare il consistente incremento delle vendite di BYD, JAEQ e Omoda. Quest'ultimo brand sta facendo registrare più 2.406% nell'anno in corso.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, e l'ho scoperto perché abbiamo parlato fuori onda direttamente da Sant'Arcangelo di Romagna, terra della Piadina e no del Lambrusco. Abbiamo lo scrittore Gigi Riva, no, lo devo puntualizzare perché poi vai al bar e mi dicono: guarda che Gigi Riva, che è un noto sommelier, ti ha tirato le orecchie. Va bene, ammetto le mie colpe, Gigi. Buongiorno,
5: no, io innanzitutto. Non sono un noto sommelier, semplicemente ho il vantaggio di abitare qua. Comunque, hai fatto bene a precisare che sono a Sant'Arcangelo di Romagna, perché fino a ieri sera ero a Cagliari, e ti puoi immaginare Gigi Riva a Cagliari. Cosa significa?
4: Già quando incontro degli amici che mi dicono: ma Gigi Riva è vivo? No, Gigi Riva è uno scrittore di Nembro che abita a Sant'Arcangelo di Romagna, che vi invito a visitare. Faccio un po' visit Sant'Arcangelo, perché ricordo è un borgo meraviglioso alle porte di Rimini, giusto?
5: Sì, a 9 chilometri da Rimini, a 4 chilometri dal mare. È un borgo medievale bellissimo. Certo, non vale la mia Nembro, ma questo non devo dirlo ai santarcangiolesi.
4: Non potevi offenderli. Gigi, parliamo di cose serie. Il titolo dell'Eco di Bergamo, che Nicola Tironi con Gianmarco Gianni Facchinetti, Alessandro Zanchi ci stanno proponendo dalla regia: l'Italia d'incanto si trasforma e rifila un poker alla Turchia. Nicola, rimaniamo su questa pagina 48 dell'Eco di Bergamo, che la facciamo scorrere, anche perché c'è un altro titolo che ci tocca direttamente: Raspadori in versione lusso, regista d'attacco per 45. Ma succedono anche di queste cose in Italia. Una nazionale data per cotta qualche giorno fa, Raspadori così abbastanza criticato. Caro Gigi Riva, dammene una tua opinione.
5: Beh, sai, l'opinione è molto semplice. In questo periodo storico, non solo nel calcio ma in tutto, vincono gli eccessi. Bisognerebbe un po' più di misura. Ci vorrebbe un po' più di misura, perché evidentemente non eravamo così brocchi dopo la partita con il Belgio, e non siamo così fenomeni dopo la partita con la Turchia, anche perché non dimentichiamoci che ci ha molto agevolato anche il suo portiere. Dopodiché il commento che si può fare, che riguarda soprattutto noi atalantini, è il fatto che questa sosta per la nazionale, che lo sai come, la penso sulle soste per la nazionale, io credo che la nazionale dovrebbe concentrare i suoi impegni in un mese a fine stagione e punto e stop, perché interrompere il campionato è come un coitus interruptus, come sai, visto che ormai il tifo per le squadre di di club supera di molto quello per la nazionale. E non solo io, ma insomma anche tu, parla con tutti gli amici, ti dicono che rottura di scatole in questa fase.
4: Poi tre settimane sono tante, lo dobbiamo dire. Storicamente non ricordo un'interruzione così lunga.
5: No, ma hanno tolto una delle parti, perché ce n'era una a settembre, una a ottobre, una a novembre, una l'hanno accorpata, e va bene. No, detto questo, ti dico, rischiamo di dovere invece quest'anno, naturalmente pro domo nostra, ringraziare questa sosta. Perché Raspadori non l'abbiamo mai visto così, chissà che sia un'iniezione di fiducia. È anche vero che nell'Atalanta non l'ho mai visto giocare a destra, e in effetti esatto, non l'avevo visto giocare a destra nemmeno nel Napoli, chissà come. Comunque, rivitalizzato da questa prestazione in effetti molto positiva, perché è stato secondo me nel primo tempo il migliore degli azzurri. Speriamo che questo sia il segnale di un risveglio, perché noi Raspadori non l'abbiamo mai visto, abbiamo visto il suo gemello scarso.
4: Sono d'accordo con te. abbiamo visto
5: ma
4: anche,
5: non solo.
4: Uno Scalvini, perché abbiamo visto uno Scalvini, tra l'altro la regia giustamente ci ricorda anche l'ingaggio di Scalvini, perché guadagnava 1,5 milioni, adesso è intorno ai 3 milioni netti a stagione, mi sembra tutto sommato nel mondo del calcio uno stipendio più che meritato, ricordando che il brasiliano Ederson è al top con 4 milioni di euro. Scalvini futura bandiera, almeno questo è l'auspicio, credo anche della di Luca Percassi dall'Atalanta, che ha rifiutato le sirene della perfida Albione. Adesso mi avvicino a te, della perfida Albione, insomma, devo dimostrare anch'io di avere una certa cultura.
5: Ma quella è cultura mussoliniana, eh? Cioè, attenzione, che è lui che la chiamò così.
4: Esatto.
5: No, il problema è che per fortuna la locuzione perfida Albione si usa in termine spregiativo per Mussolini da quando l'ha pronunciata, quindi la si usa con sarcasmo. No, allora, per cosa dire di Scalvini? È evidente, io credo che l'Atalanta ha bisogno, anche per una questione identitaria e per una questione di affezione al club, di avere qualcuno che a questo club è così affezionato, perché è nato nel vivaio, eccetera, e può trascinare gli altri e far capire a chi arriva e chi arriverà che cosa significa giocare nell'Atalanta. Io sono rimasto un po' basito stamattina nel vedere le pagelle a Scalvini, perché mentre alcuni, secondo me, gli hanno dato il voto che si meritava, ampiamente sufficiente, qualcuno gli ha dato anche 7, altri invece lo hanno bocciato senza appello, gli hanno dato 5. È vero che lui ha faticato a prendere le misure nella prima fase del primo tempo, ma poi ha fatto una signora partita. Quindi, tra l'altro, giocando a 4, che non è il suo, sta imparando a farlo con Sarri, questa partita con la nazionale probabilmente, io credo, gli darà autostima, perché io nel secondo tempo l'ho visto molto sicuro di sé, ha fatto anche un paio di recuperi veramente niente male. Quindi a conferma che questa sosta della nazionale forse ci restituirà dei giocatori, compreso De Cattelare, per esempio, che ha fatto gol nella prima partita, compreso Krstovic, che continua a segnare. Sì, e quindi chissà che una volta tanto non si debba dire grazie alla maglia azzurra.
4: Anche perché ritorneremo in campo, lo ricordiamo, di lunedì alle 18:30, il 12 ottobre, giorno del mio compleanno. Tra l'altro c'è questa bella foto sul sito ecodibergamo.it, tutti sorridenti, felici e contenti, giunto lì Luca Percassi e appunto Scalvini. Speriamo che sia naturalmente di buon auspicio. Senti Gigi, l'argomento però che coinvolge direttamente tutti i tifosi tarantini, segui i social, c'è questa ansia da prestazioni, o sbaglio? Perché tutto subito, domani mattina ritorniamo al top, da Sarri ci si aspettano i miracoli rapidamente, o quantomeno il più rapidamente possibile.
5: Possibile.
4: È possibile questo? È possibile? Come scrivere un libro in un giorno?
5: No, non è possibile. No, allora, no, intanto fammi fare un passo indietro. Hai ricordato opportunamente che si gioca di lunedì. No, lunedì, il giorno del tuo compleanno. Auguri in anticipo, ma te li farò
4: speriamo di vederci.
5: Esatto. No, la cosa che però mi sembra che la Lega, come al solito, non è che ci ha fatto un gran regalo. Cioè, noi quella settimana giochiamo il lunedì e non si capisce perché non giochiamo di domenica, e oltretutto, visto che giochiamo il giovedì e poi la domenica col Milan. Cioè, noi in 6 giorni facciamo 3 partite e hanno messo in posticipo a una squadra che fa le coppe, ma ti pare normale? Cioè, io non so questa cosa.
4: Ecco, però nel calcio italiano non voglio fare il polemico. Buon appetito se siete a tavolo, se state guidando, buon viaggio, ascoltando Radio Alta. Ma c'è qualcosa di normale nel calcio italiano? Ieri ho visto Lotito in tribuna, ho visto una foto in tribuna a Reggio Calabria, perché è diventato presidente della regina.
5: Vabbè, lì dovevano.
4: Ho visto inquadrato San Malagò, perché tutti si aspettano i miracoli, che non è tesserato, per cui adesso probabilmente potrebbe anche decadere, con due big che gli stanno facendo la guerra. Ma caro Gigi Riva, dovresti scrivere veramente, non dico un libro, ma un pamphlet. Quando andavo all'università era un bigino, non lo so, qualcosa che riguarda il calcio, che riguarda il calcio italiano.
5: Guarda, dopo torniamo sulla tua domanda su Sarri, però sì, questa cosa mi preme particolarmente. No, bisognerebbe scrivere un vero j'accuse alla Émile Zola contro il calcio italiano, perché guarda, io credo che come si dice in Veneto, il tacon è peggior del buso. Cioè, il tacon è stato scegliere Malagò, che ha 67 anni.
4: Sì, bravo.
5: Contro Abete, che ne ha 70 e passa, come, cioè, dopo tre fallimenti, dopo una classe dirigente del calcio italiano che ha dato il peggio di sé negli ultimi 20 anni, e è inutile che ricordi tutti i rovesci che abbiamo avuto, tanto che per tre volte non andiamo ai mondiali, basterebbe dire questo. E invece di dire questo è veramente un paese per vecchi, quella generazione dei boomers che hanno fatto la rivoluzione contro i padri, che reclamavano il potere subito ai giovani, eccetera, si stanno dimostrando i più longevi abbarbiccati alle poltrone, mentre invece l'aria fresca sarebbe stata immaginarsi un processo per cui qualcuno con delle idee diverse. Leggevo ieri un pezzo sul perché la Spagna vince da un sacco di tempo. Perché nel 1900, se ricordo bene, ho letto un pezzo meraviglioso ieri su questo, nel 1986 loro lanciarono un progetto per promuovere il calcio spagnolo, cambiando tutte le regole e mettendo dei quarantenni al potere, che ha dato poi i suoi frutti nel tempo, perché lì hanno creato la struttura per valorizzare i giovani, una struttura fissa per la nazionale, gli scout, eccetera eccetera. Allora noi invece ripartiamo con delle persone che a essere benevoli sono nell'ultima fase della loro vita, quindi si portano idea dietro le idee antiquate che hanno avuto gestendo malissimo il calcio italiano. Cioè, poi Malagò è un grande dirigente, è un uomo del CONI, le Olimpiadi lo abbiamo glorificato, salvo che c'è un buco da 1 miliardo, quindi anche su questo bisognerebbe mettersi d'accordo. E il problema, secondo me, abbiamo sbagliato allora non trovando dei candidati che fossero all'altezza e che fossero, diciamo così, un po' più giovani.
4: Beh, avevamo Maldini, ce lo siamo giocato subito,
5: appunto, no, e poi le scelte di Malagò iniziali sono state francamente, no, ha chiamato Maldini, abbiamo salutato tutti con grande fervore questa iniziativa di mettere uno che non è uno yes man, che lo conosciamo anche per certi atteggiamenti spregiudicati, e finalmente ha aperto le finestre, una boccata d'aria, e poi se l'ho rimangiato in 2 giorni per mettere il suo amico, quello con cui gioca a calcetto, capisci? Cioè è questo che fa male. Il problema è che perché il tacone è peggior del buso anche in questo caso? Perché una volta però che hai avviato questo, commissariare il calcio vuol dire tornare indietro, perdere altri 6 mesi, andare alle elezioni, probabilmente fratricide, dove forse, non so, candideremo un 85enne come Galliani, perché pare che giri questa voce. Capisci che è tutta una follia? Capisci che è tutto folle?
4: Cioè, Gigi, stiamo quasi per chiudere. Sì, stanno aspettando questo famoso...
5: Sarri, ma avevi chiesto di Sarri. Allora, hai ragione, non si può chiedergli tutto e subito, però io mi aspetterei però di vedere qualche miglioramento, perché un conto è non vedere il Sarri che una squadra di Sarri che mostrava miracolo, come diceva Gianni Brera, venuto a miracolo mostrare a Bergamo. Ecco, quello non lo si pretende subito, però almeno un miglioramento nel gioco sì, perché alcune prestazioni sono state sotto la media, non solo delle nostre aspettative, ma soprattutto del valore dei giocatori.
4: Sono d'accordo con te. Io ti saluto, ti ringrazio, però ho la regia, Nicola Tironi e Gianmarco Gianmi Facchinetti da Trescore Balneario, per cui nelle tue zone, guarda cosa ci propongono.
5: Ero a Cagliari a presentare per l'ennesima volta il libro, ormai la 50ª volta che ho fatto 50 presentazioni, una trottola. Il libro sta andando benissimo e sono molto felice di questo libro, dei riscontri che sta avendo, e adesso però finito, sì, come sai sono nella cinquina dei finalisti dello Stresa, il 25 ottobre si decide, ma il 1 novembre sarò già sul nuovo libro, te lo dico così ti prepari.
4: Oh, mi preparo, io ti aspetto per questo famoso incontro in quel di Bergamo. Intanto salutami.
5: Ma l'abbiamo già fissato, te lo ricordi o no?
4: Sì, ho buona memoria, okay. Malgrado l'età, stai tranquillo. Ciao Gigi, grazie di cuore.
5: Buona giornata a tutti, buon pranzo.
4: Grazie mille a Gigi Riva, il calcio dell'Atalanta, Gianluca Besana, c'è cioè il professor Stefano Corsi con i tormenti del professor Caudano, il tutto all'interno della pagina online di Corner, con questo tifoso che arriva dalla Romania e dice torneremo grandi, eccolo qua il titolo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime del campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black

0: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
1: Spot.
0: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.

0: nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: La musica grande, Radio Alta.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
2: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
1: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
2: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: piace a te. Spot, spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta.

insieme Ich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo dalla Paladina Sedrina per completare la tanto nata tangenziale sud. Ci sono stati una serie di incontri in provincia con i sindaci, piuttosto anche animati, tra l'altro l'ultimo sabato, e questo sabato ci sarà una manifestazione dei cittadini. Sentiamo.
2: Si è chiuso lo scorso fine settimana tra forti tensioni e posizioni contrapposte l'ultimo summit tra sindaci e amministratori locali sulla Paladina Sedrina, l'opera strategica da 527 milioni di euro pensata per sbloccare il paralizzante traffico della strada statale 470 e completare la tangenziale sud di Bergamo. Durante il confronto in provincia sono stati illustrati i dettagli tecnici del tracciato di 6,5 km sviluppato in gran parte in galleria e trincea e nuovi compensi ambientali come la piantumazione di circa 300 alberi, la creazione di corridoi ecologici oltre all'eliminazione di discussi cammini di sfiato inizialmente previsti. Se dai comuni della Val Brembana e da centri come Villa Dalmè, Paladina e Val Brembo giunge un forte sollecito a procedere per ridurre fino al 70% il passaggio dei mezzi pesanti nei centri abitati, il fronte del no non retrocede. Particolarmente dura la posizione del comune di Sorisole, che esprime forti perplessità sui costi, sul reale impatto idrogeologico nel Parco dei Colli e sull'efficacia complessiva dell'opera. Gli amministratori favorevoli hanno replicato accusando i contrari di non aver partecipato attivamente ai tavoli tecnici dove era possibile negoziare modifiche e tutele per il territorio. Nel frattempo resta alta la pressione dei comitati e dei cittadini che chiedono ad ANAS e alle istituzioni intervenire sulla viabilità attuale senza attendere le lunghe tempistiche del cantiere. Il confronto istituzionale si sposterà ora in strada. Per sabato 3 ottobre è stata infatti proclamata una manifestazione a Villa Dalmè con un corteo lungo la strada statale 470 diretto a sollecitare regione e governo nello sblocco definitivo delle risorse.
1: E la comunità montana della Valle Seriana annuncia nuove iniziative per affrontare invece i disagi della statale 671.
3: La complessa situazione viabilistica lungo la strada 671 della Valle Seriana. Non mancano i timori da parte degli imprenditori che denunciano pesanti ripercussioni sulle attività e che chiedono maggiore attenzione per un territorio dal rilevante peso economico. A preoccupare sono le code quotidiane a cui sono costretti i trasportatori. Il presidente della comunità montana Giampiero Calegari ha illustrato alcune novità. Da qualche settimana è cambiata la gestione del semaforo all'altezza dell'ingresso alla statale da Colzate. ANAS ha escluso la possibilità di spegnere definitivamente l'impianto per la presenza di un'area industriale lungo il tracciato che lo rende necessario. È stato però quasi raddoppiato il tempo del segnale rosso per chi esce da Colzate. Una modifica che dovrebbe spingere gli automobilisti a utilizzare la rotatoria di Vertova con un accesso più rapido alla 671. Sono numerosi i punti critici lungo la statale. Tra questi ci sono le curve della Selva e l'uscita di Gazzaniga. Per il primo è già stato finanziato il progetto della variante, attualmente in fase di elaborazione da parte dell'ANAS. Il presidente della comunità montana ha annunciato la costituzione di un comitato dedicato alla viabilità, che coinvolgerà anche i consiglieri regionali e i parlamentari. Saranno chiamati a parteciparvi imprenditori, artigiani e commercianti attraverso le associazioni di categoria. L'obiettivo è quello di riunire tutti i soggetti interessati e individuare possibili soluzioni. Il comitato servirà pure a rafforzare la voce della Valle Seriana nelle sedi istituzionali. Una viabilità più adeguata, ha ribadito Calegari, rappresenta un'esigenza che accomuna l'intera valle. Presidente che condivide le recenti proteste degli imprenditori che chiedono interventi urgenti per adeguare una strada che, col passare del tempo, è rimasta sostanzialmente la stessa, mentre le esigenze della valle sono profondamente cambiate. Il confronto, assicurano dalla comunità montana, andrà avanti.
1: E c'è un'altra odissea, quella dell'ostello della gioventù nel quartiere di Monterosso. L'asta è andata deserta la scorsa settimana, bisogna agire diversamente, sgonfiando forse anche le pretese economiche. Sentiamo.
2: L'ennesimo capitolo dell'avvertenza sul futuro dell'ostello del Monte Rosso si consuma nell'indifferenza generale, lasciando sul campo l'ennesima fumata nera e una struttura dal potenziale enorme abbandonata a se stessa. L'asta andata deserta certifica il totale stallo per lo storico immobile di Via Ferraris. Nessuno è disposto a sborsare i 2,4 milioni di euro richiesti da Via Tasso, men che meno a fronte di vincoli stringenti che ne limitano la redditività e di costi di ristrutturazione lievitati. Così, dopo la risoluzione del contratto con la vecchia gestione nel 2022, un presidio che per anni ha rappresentato un fiore all'occhiello per l'accoglienza, resta desolatamente sbarrato, preda del degrado, delle incurie e delle segnalazioni per accessi abusivi che minano la sicurezza del quartiere. Di fronte al palese insuccesso dell'offerta, la provincia si trova ora costretta a ridisegnare la propria strategia finanziaria per evitare che il bando fallisca di nuovo. Sul tavolo delle istituzioni finiscono così le inevitabili contromisure per rendere la pillola più appetibile ai privati, dall'ipotesi di un ribasso della base d'asta al ritocco dei vincoli sulla destinazione d'uso, fino alla concessione di agevolazioni fiscali sui tributi locali o formule di partenariato pubblico-privato a canone agevolato. Nel frattempo l'idea di scaricare l'intero onere del recupero sugli operatori economici senza offrire garanzie di sostenibilità si sta rivelando un vicolo cieco. Continuare ad aspettare un compratore a queste condizioni rischia soltanto di condannare l'ex ostello ad un lento ed inesorabile declino, trasformando un patrimonio collettivo nell'ennesimo inaccettabile monumento allo spreco.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in

0: Sagrestano Social. Radio Alta Nuovo Giorno. Tutti i giorni dalle 6 alle 7. Prima di colazione con Radio Alta.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.
0: Spot, spot.
2: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
5: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
4: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. Info chiocciola lafonteshiatsu.it.
5: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
6: Alta Play Yesterday.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mittoli. In Ucraina, nuova notte di attacchi russi, una persona è morta e 56 sono rimaste ferite in tutto il paese nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali, mentre la Russia ha lanciato un altro attacco missilistico notturno su Kiev che ha colpito un istituto scolastico e danneggiato diversi edifici. A Mosca intanto è in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria del Papa. Sarà a Mosca fino al 30 settembre. Il porporato avrà una serie di incontri nella capitale russa per risolvere le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
6: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran. Teheran, alle Nazioni Unite, rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia, nessuna concessione sul programma nucleare. L'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane. Un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
5: Attacco con coltello in una scuola in Slovacchia. Un insegnante di 61 anni è morto e altre due persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto in una scuola a Staskov, nel nord-ovest del paese. Fermato l'aggressore, uno studente di 13 anni, lo riferiscono i media locali. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. L'uomo è stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non è indagato. A Napoli 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta un calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni, dagli anni 70 agli 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000. When I look at you in
0: your eyes, I see there's something. Alta Play Yesterday.
1: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia. Mi fiderò
1: delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Hai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
1: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
0: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
1: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
5: Radio Alta.
6: Radio Alta.
7: La musica grande.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione, un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete Angelina Mango, Che bella vita.
10: Ma quanto è piccola

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo ora delle case popolari, accesso per una famiglia su 14, sono più le richieste naturalmente delle disponibilità.
2: Nel capoluogo, nel suo hinterland, l'emergenza abitativa continua a mostrare cifre impietose e il divario tra le famiglie in cerca di un'abitazione a canone moderato e il patrimonio pubblico disponibile resta profondo. Negli ultimi bandi per i servizi abitativi pubblici, a fronte di sole 60-70 case messe a disposizione tra Comune Aller, Bergamo Lecco, Sondrio, le domande hanno sistematicamente sfiorato quota 800-880. Nei fatti riesce ad accedere ad un alloggio soltanto un nucleo su 14, lasciando la stragrande maggioranza dei richiedenti in lista d'attesa. I report dei servizi sociali e delle organizzazioni sindacali tracciano un profilo preciso della platea. Oltre il 20-30% delle famiglie in graduatoria versa in condizioni di indigenza assoluta, affiancato da una quota in forte crescita di anziani soli, genitori separati e giovani nuclei monoreddito travolti dal rincaro dei canoni sul mercato privato. Per fronteggiare questa crisi, Regione Lombardia ha messo in campo importanti risorse economiche, oltre 56 milioni di euro destinate alla ristrutturazione rapida di circa 1.700 alloggi sfitti di proprietà di Aller e comuni, integrati da un maxi piano da 96 milioni di euro dedicato all'housing sociale e al recupero immobiliare senza consumo di suolo. Tuttavia, sul territorio la velocità dei cantieri stenta a stare al passo con la domanda. Nella sola provincia di Bergamo si contano ancora centinaia di appartamenti lasciati vuoti in attesa dei necessari lavori di adeguamento impiantistico. Una sfida complessa che impone di accelerare i tempi per trasformare rapidamente i finanziamenti stanziati in chiavi consegnate ai cittadini.
1: È un mercato in grande crescita anche nella nostra provincia, quello dei marchi automobilistici cinesi.
3: La vendita di auto cinesi in Italia nel primo semestre di quest'anno si è accaparrata il 12,5% del mercato. Nel 2024 si era al 4,8%. Nella nostra provincia la percentuale tra gennaio e agosto è del 9,6%, 1.481 mezzi immatricolati. Nel 2025 sull'intera annata ci si era fermati a 909, quasi il 6% del totale. Un balzo significativo, attorno al 63%, in provincia di Bergamo, in controtendenza rispetto all'andamento generale del comparto. Stando ai numeri forniti dall'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, le attenzioni maggiori, con il 45,9% del totale degli acquisti, sono rivolte ai mezzi ibridi plug-in con un propulsore a benzina o a gasolio e con il supporto di un motore elettrico da ricaricare. Per quanto riguarda invece le vetture full hybrid, dotate di motore elettrico che si ricarica viaggiando ma che consente di fare non molti chilometri ad alimentazione elettrica, si è al 7,5% delle preferenze degli automobilisti. Gli amanti dell'auto esclusivamente elettrica, di marchi cinesi o italo-cinesi, nei primi sei mesi del 2026 sono stati il 14,8%. A proposito di marchi, da sottolineare il consistente incremento delle vendite di BYD, JAEQ e Omoda. Quest'ultimo brand sta facendo registrare più 2.406% nell'anno in corso.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
5: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: esplode l'energia di Sienna Spyro con Great Expectation, un singolo vibrante costruito su beat elettronici e una produzione tagliente firmata Liam Carter, con il mix di Elena Marlowe che spinge il suono dritto in avanti. Un'anticipazione potente del nuovo album pensata per chi ama le atmosfere indie pop più audaci. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, Great Expectation.
1: In my

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia protesta contro le esercitazioni NATO volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca avverte di essere pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi, evocando anche l'uso di armi atomiche per difendere il territorio. Intanto un bombardiere strategico russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione di Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di sei membri dell'equipaggio. No comment di Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti, decisione annunciata oggi anche da IP e oggi da Kuwait. La Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza monitorano costantemente i mercati per verificare se vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali, ha detto un portavoce della Commissione. E a Bruxelles è in corso la cerimonia di intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a David Sassoli. Celebra la determinazione con cui ha servito gli europei, così nel suo messaggio il presidente Mattarella. Alla cerimonia partecipano fra gli altri la presidente del Parlamento europeo von der Leyen e quella del Parlamento europeo Roberta Metsola e della Commissione europea Ursula von der Leyen. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer.
6: Nuova svolta nel caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione. Secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, allo studio.
5: A Bolzano una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana.

0: italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: Alta Play.
3: È tornato Cesare Cremonini e stavolta con un suono bello ruvido. Si chiama Paparazzi. È il primo singolo di Amateur, il nuovo album. Chitarre, batteria e sax per un Cremonini che ritrova l'energia degli esordi. Nel brano anche Donnie McCaslin e Paul Stacey. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Quest'ottobre fai il primo passo con la scuola alla Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot. Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica chicco d'oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è, un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
3: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
2: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
3: Scuola La Fonte, impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
4: Radio Alta.
5: Radio Alta.
6: La musica grande.
7: Alta Play.
8: Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo dalla Paladina Sedrina per completare la tanto nata tangenziale sud. Ci sono stati una serie di incontri in provincia con i sindaci, piuttosto anche animati, tra l'altro l'ultimo sabato, e questo sabato ci sarà una manifestazione dei cittadini. Sentiamo.
2: Si è chiuso lo scorso fine settimana tra forti tensioni e posizioni contrapposte l'ultimo summit tra sindaci e amministratori locali sulla Paladina Sedrina, l'opera strategica da 527 milioni di euro pensata per sbloccare il paralizzante traffico della strada statale 470 e completare la tangenziale sud di Bergamo. Durante il confronto in provincia sono stati illustrati i dettagli tecnici del tracciato di 6,5 km sviluppato in gran parte in galleria e trincea e nuovi compensi ambientali come la piantumazione di circa 300 alberi, la creazione di corridoi ecologici oltre all'eliminazione dei discussi cammini di sfiato inizialmente previsti. Se dai comuni della Val Brembana e da centri come Villa Dalmè, Paladina e Val Brembo giunge un forte sollecito a procedere per ridurre fino al 70% il passaggio dei mezzi pesanti nei centri abitati, il fronte del no non retrocede. Particolarmente dura la posizione del comune di Sorisole, che esprime forti perplessità sui costi, sul reale impatto idrogeologico nel Parco dei Colli e sull'efficacia complessiva dell'opera. Gli amministratori favorevoli hanno replicato accusando i contrari di non aver partecipato attivamente ai tavoli tecnici dove era possibile negoziare modifiche e tutele per il territorio. Nel frattempo resta alta la pressione dei comitati e dei cittadini che chiedono ad ANAS e alle istituzioni intervenuti sulla viabilità attuale senza attendere le lunghe tempistiche del cantiere. Il confronto istituzionale si sposterà ora in strada. Per sabato 3 ottobre è stata infatti proclamata una manifestazione a Villa Dalmè con un corteo lungo la strada statale 470 diretto a sollecitare regione e governo nello sblocco definitivo delle risorse.
1: E la comunità montana della Valle Seriana annuncia nuove iniziative per affrontare invece i disagi della statale 671.
3: La complessa situazione viabilistica lungo la strada 671 della Valle Seriana. Non mancano i timori da parte degli imprenditori che denunciano pesanti ripercussioni sulle attività e che chiedono maggiore attenzione per un territorio dal rilevante peso economico. A preoccupare sono le code quotidiane a cui sono costretti i trasportatori. Il presidente della comunità montana Giampiero Calegari ha illustrato alcune novità. Da qualche settimana è cambiata la gestione del semaforo all'altezza dell'ingresso alla statale da Colzate. ANAS ha escluso la possibilità di spegnere definitivamente l'impianto per la presenza di un'area industriale lungo il tracciato che lo rende necessario. È stato però quasi raddoppiato il tempo del segnale rosso per chi esce da Colzate. Una modifica che dovrebbe spingere gli automobilisti a utilizzare la rotatoria di Vertova con un accesso più rapido alla 671. Sono numerosi i punti critici lungo la statale. Tra questi ci sono le curve della Selva e l'uscita di Gazzaniga. Per il primo è già stato finanziato il progetto della variante, attualmente in fase di elaborazione da parte dell'ANAS. Il presidente della comunità montana ha annunciato la costituzione di un comitato dedicato alla viabilità, che coinvolgerà anche i consiglieri regionali e i parlamentari. Saranno chiamati a parteciparvi imprenditori, artigiani e commercianti attraverso le associazioni di categoria. L'obiettivo è quello di riunire tutti i soggetti interessati e individuare possibili soluzioni. Il comitato servirà pure a rafforzare la voce della Valle Seriana nelle sedi istituzionali. Una viabilità più adeguata, ha ribadito Calegari, rappresenta un'esigenza che accomuna l'intera valle. Presidente che condivide le recenti proteste degli imprenditori che chiedono interventi urgenti per adeguare una strada che, col passare del tempo, è rimasta sostanzialmente la stessa, mentre le esigenze della valle sono profondamente cambiate. Il confronto, assicurano dalla comunità montana, andrà avanti.
1: Sono le potenti opere materiche di Gianni Grimaldi ad inaugurare proprio oggi il ciclo di mostre nell'ambito dell'iniziativa Bernareggi 365.
4: Il
2: Volti senza volto, presenze imponenti, figure cariche di una forza che cattura al primo sguardo. L'impatto è immediato e potente di fronte alle opere di Gianni Grimaldi. La religione nel crogiolo della scultura è il filo conduttore dell'esposizione nell'ambito del programma Bernareggi 365. La mostra dedicata all'artista scomparso nel 2023 si sviluppa in un percorso suggestivo tra il Palazzo Vescovile e l'antica cattedrale, dove tre opere raccontano il dramma dell'esistenza.
4: La forza delle opere di Grimaldi è quella di piegare, diciamo così, la forma a esprimere non semplicemente la rappresentazione della realtà, ma anche ciò che nella realtà rappresenta una contraddizione oppure un richiamo etico, come per esempio nelle opere che sono state scelte per questa mostra, alcune delle quali poi rimarranno qui al museo in forma di donazione.
2: Curata da Don Giuliano Zanchi, l'esposizione spalanca un dialogo diretto tra sacro e umano, fede e sofferenza. Nel Palazzo Vescovile spiccano i celebri reliquiari in bronzo realizzati negli anni 70, mentre nell'antica cattedrale la riflessione si sposta sui temi drammatici della passione di Gesù e della guerra.
4: Qui si vedranno appunto queste emblematiche figure di uomini religiosi alle prese, diciamo, con la sostanza, diciamo, della religione. Si vedrà per esempio un cardinale che è stretto completamente dentro il suo trono cardinalizio.
2: I protagonisti plasmati da Grimaldi sono giganti silenziosi e monumentali, individui inglobati nei ruoli sociali e nelle divise del proprio tempo, capaci di sprigionare un'energia maestosa ma privi di dettagli anagrafici e lineamenti definiti. Una tensione continua dove una profonda sacralità si trova inevitabilmente a fare i conti con i limiti, le debolezze e le fragilità che si nascondono dietro ad ogni uomo.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
5: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. La giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, sulla Lombardia sarà con ancora condizioni anticicloniche, di conseguenza il tempo asciutto e ben assolato, salvo nuvolosità innocua di passaggio, localmente compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature massime un po' ovunque resteranno oltre le medie del periodo, attorno ai 25-26 gradi. Unico aspetto autunnale sono i valori minimi, localmente inferiori ai 15 gradi. Più nel dettaglio la provincia di Bergamo, una giornata di mercoledì che vede condizioni di stabilità, sole prevalente, qualche nube di passaggio localmente compatta, insisterà anche sui settori montuosi ma senza dar luogo a conseguenti effetti. Le temperature oscilleranno fra i 23 e i 25 gradi. Uno sguardo alla giornata di giovedì, che sarà ancora con pressione atmosferica alta, il primo giorno del mese di ottobre, qualche nube di passaggio ma innocua, poche le variazioni termiche. Ora un anticipo per quanto riguarda il weekend, che in assenza di perturbazioni proseguirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati. Poche anche le variazioni termiche, i valori diurni resteranno leggermente al di sopra delle medie del periodo, i valori minimi localmente saranno anche inferiori ai 15 gradi, aria più frizzantina nella notte e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.
8: gli anni 80.
9: Alta Play Yesterday.
8: La musica

0: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
1: He's a ranch hand and a pinch man, hotter than the red on the cattle brand, 'cause she's a gold digger with a quick trigger, a cast iron skillet swinging lid flipper,

0: just want my horse back.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
2: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Hai mai pensato di fare del benessere una parte importante della tua vita o della tua professione?
4: Questo ottobre fai il primo passo con la scuola La Fonte. Sono in partenza i corsi di Shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico e molti altri. Percorsi di formazione che uniscono competenze, consapevolezza e crescita personale.
3: Scopri tutti i corsi su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, a Bergamo, in via Buratti 57, 0353 692 095. info@lafonteshiatsu.it.
4: Scuola La Fonte. Impara, cresci, realizza il tuo progetto di benessere.
5: Su Radio Alta arriva

0: la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
1: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. E l'ho scoperto perché abbiamo parlato fuori onda direttamente da Sant'Arcangelo di Romagna, terra della Piadina e no del Lambrusco. Abbiamo lo scrittore Gigi Riva. No, lo devo puntualizzare perché poi vai al bar e mi dicono: guarda che Gigi Riva, che è un noto sommelier, ti ha tirato le orecchie. Va bene, ammetto le mie colpe, Gigi. Buongiorno,
2: no, io
1: innanzitutto.
2: Non sono un noto sommelier, semplicemente ho il vantaggio di abitare qua. Comunque, hai fatto bene a precisare che sono a Sant'Arcangelo di Romagna, perché fino a ieri sera ero a Cagliari e ti puoi immaginare Gigi Riva a Cagliari. Cosa significa?
1: Già quando incontro degli amici che mi dicono: ma Gigi Riva è vivo? No, Gigi Riva è uno scrittore di Nembro che abita a Sant'Arcangelo di Romagna, che vi invito a visitare. Faccio un po' visit Sant'Arcangelo, perché ricordo è un borgo meraviglioso alle porte di Rimini, giusto?
2: Sì, a 9 chilometri da Rimini, a 4 chilometri dal mare. È un borgo medievale bellissimo. Certo, non vale la mia Nembro, ma questo non devo dirlo ai santarcangiolesi.
1: Non potevi offenderli. Gigi, parliamo di cose serie. Il titolo dell'Eco di Bergamo, che Nicola Tironi con Gianmarco Gianni Facchinetti, Alessandro Zanchi ci stanno proponendo dalla regia: l'Italia d'incanto si trasforma e rifila un poker alla Turchia. Nicola, rimaniamo su questa pagina 48 dell'Eco di Bergamo, che la facciamo scorrere, anche perché c'è un altro titolo che ci tocca direttamente: Raspadori in versione lusso, regista d'attacco per 45. Ma succedono anche di queste cose in Italia. Una nazionale data per cotta qualche giorno fa, Raspadori così abbastanza criticato. Caro Gigi Riva, dammene una tua opinione.
2: Beh, sai, l'opinione è molto semplice. In questo periodo storico, non solo nel calcio ma in tutto, vincono gli eccessi. Bisognerebbe un po' più di misura. Ci vorrebbe un po' più di misura, perché evidentemente non eravamo così brocchi dopo la partita con il Belgio e non siamo così fenomeni dopo la partita con la Turchia, anche perché non dimentichiamoci che ci ha molto agevolato anche il suo portiere. Dopodiché il commento che si può fare, che riguarda soprattutto noi atalantini, è il fatto che questa sosta per la nazionale, che lo sai come la penso sulle soste per la nazionale, io credo che la nazionale dovrebbe concentrare i suoi impegni in un mese a fine stagione e punto e stop, perché interrompere il campionato è un coitus interruptus, come sai, visto che ormai il tifo per le squadre di club supera di molto quello per la nazionale. E non solo io, ma insomma parla con tutti gli amici, ti dicono che rottura di scatole in questa fase.
1: Poi tre settimane sono tante, lo dobbiamo dire. Storicamente non ricordo un'interruzione così lunga.
2: No, ma hanno tolto una delle pappe, perché ce n'era una a settembre, una a ottobre, una a novembre, una l'hanno accorpata e va bene. No, detto questo, ti dico, rischiamo di dovere invece quest'anno, naturalmente pro domo nostra, ringraziare questa sosta. Perché Raspadori non l'abbiamo mai visto così, chissà che sia un'iniezione di fiducia. È anche vero che nell'Atalanta non l'ho mai visto giocare a destra, e in effetti esatto, non l'avevo visto giocare a destra nemmeno nel Napoli, chissà come. Comunque, rivitalizzato da questa prestazione in effetti molto positiva, perché è stato secondo me nel primo tempo il migliore degli azzurri. Speriamo che questo sia il segnale di un risveglio, perché noi il Raspadori non l'abbiamo mai visto, abbiamo visto il suo gemello scarso.
1: Sono d'accordo con te. Abbiamo visto
2: anche
1: uno Scalvini, perché abbiamo visto uno Scalvini. Tra l'altro, la regia giustamente ci ricorda anche l'ingaggio di Scalvini, perché guadagnava 1,5 milioni, adesso è intorno ai 3 milioni netti a stagione. Mi sembra tutto sommato nel mondo del calcio uno stipendio più che meritato, ricordando che il brasiliano Ederson è al top con 4 milioni di euro. Scalvini futura bandiera, almeno questo è l'auspicio, credo anche della di Luca Percassi dall'Atalanta, che ha rifiutato le sirene della perfida Albione. Adesso mi avvicino a te, della perfida Albione, insomma devo dimostrare anch'io di avere una certa cultura.
2: Ma quella è cultura mussoliniana, eh? Attenzione, che è lui che la chiamò così.
1: Esatto.
2: No, il problema è che per fortuna la locuzione perfida Albione si usa in termine spregiativo per Mussolini da quando l'ha pronunciata, quindi la si usa con sarcasmo. No, allora, per cosa dire di Scalvini? È evidente, io credo che l'Atalanta ha bisogno, anche per una questione identitaria e per una questione di affezione al club, di avere qualcuno che a questo club è così affezionato, perché è nato nel vivaio, eccetera, e può trascinare gli altri e far capire a chi arriva e chi arriverà che cosa significa giocare nell'Atalanta. Io sono rimasto un po' basito stamattina nel vedere le pagelle a Scalvini, perché mentre alcuni, secondo me gli hanno dato il voto che si meritava, ampiamente sufficiente, qualcuno gli ha dato anche 7, altri invece lo hanno bocciato senza appello, gli hanno dato 5. È vero che lui ha faticato a prendere le misure nella prima fase del primo tempo, ma poi ha fatto una signora partita. Quindi, tra l'altro, giocando a 4, che non è il suo, sta imparando a farlo con Sarri, questa partita con la nazionale probabilmente, io credo, gli darà autostima, perché io nel secondo tempo l'ho visto molto sicuro di sé, ha fatto anche un paio di recuperi veramente niente male. Quindi a conferma che questa sosta della nazionale forse ci restituirà dei giocatori, compreso De Cattelare, per esempio, che ha fatto gol nella prima partita, compreso Krstovic, che continua a segnare. Sì, e quindi chissà che una volta tanto non si debba dire grazie alla maglia azzurra.
1: Anche perché ritorneremo in campo, lo ricordiamo, di lunedì alle 18:30, il 12 ottobre, giorno del mio compleanno. Tra l'altro c'è questa bella foto sul sito ecodibergamo.it, tutti sorridenti, felici e contenti, giunto lì Luca Percassi e appunto Scalvini. Speriamo che sia naturalmente di buon auspicio. Senti Gigi, l'argomento però che coinvolge direttamente tutti i tifosi tarantini, segui i social, c'è questa ansia da prestazioni, o sbaglio? Perché tutto subito, domani mattina ritorniamo al top, da Sarri ci si aspettano i miracoli rapidamente, o quantomeno il più rapidamente possibile.
2: Possibile.
1: È possibile questo? È possibile? Come scrivere un libro in un giorno?
2: No, non è possibile. No, allora, no, intanto fammi fare un passo indietro. Hai ricordato opportunamente che si gioca di lunedì, no? Lunedì, il giorno del tuo compleanno. Auguri in anticipo, ma te li farò
1: speriamo di vederci.
2: Esatto. No, la cosa che però mi sembra che la Lega, come al solito, non è che ci ha fatto un gran regalo. Cioè, noi quella settimana giochiamo il lunedì e non si capisce perché non giochiamo di domenica, e oltretutto, visto che giochiamo il giovedì e poi la domenica col Milan. Cioè, noi in 6 giorni facciamo 3 partite e hanno messo in posticipo a una squadra che fa le coppe, ma ti pare normale? Cioè, io non so questa cosa.
1: Ecco, però nel calcio italiano non voglio fare il polemico. Buon appetito se siete a tavolo, se state guidando, buon viaggio, ascoltando Radio Alta. Ma c'è qualcosa di normale nel calcio italiano? Ieri ho visto Lotito in tribuna, ho visto una foto in tribuna a Reggio Calabria, perché è diventato presidente della
2: Regina. Sì, della sì. Regina. Vabbè, lì dovevano.
1: Ho visto inquadrato Malagò, San Malagò, perché tutti si aspettano i miracoli, che non è tesserato, per cui adesso probabilmente potrebbe anche decadere, con 2 big che gli stanno facendo la guerra. Ma caro Gigi Riva, dovresti scrivere veramente, non dico un libro, ma un pamphlet. Quando andavo all'università era un bigino, non lo so, qualcosa che riguarda il calcio italiano.
2: Guarda, dopo torniamo sulla tua domanda su Sarri, però sì, questa cosa mi preme particolarmente. No, bisognerebbe scrivere un vero j'accuse alla Émile Zola contro il calcio italiano, perché guarda, io credo che come si dice in Veneto, il tacon è peggior del buso. Cioè, il tacon è stato scegliere Malagò, che ha 67 anni.
1: Sì, bravo.
2: Contro Abete, che ne ha 70 e passa, come dopo tre fallimenti, dopo una classe dirigente del calcio italiano.

0: su perché la Spagna vince da un sacco di tempo. Perché nel 1900, se ricordo bene, ho letto un pezzo meraviglioso ieri su questo. Nel 1986 loro lanciarono un progetto per promuovere il calcio spagnolo, cambiando tutte le regole e mettendo dei quarantenni al potere, che ha dato poi i suoi frutti nel tempo, perché lì hanno creato la struttura per valorizzare i giovani, una struttura fissa per la nazionale, gli scout, eccetera eccetera. Allora noi invece ripartiamo con delle persone che a essere benevoli sono nell'ultima fase della loro vita, quindi si portano idea dietro le idee antiquate che hanno avuto gestendo malissimo il calcio italiano. Cioè, poi Malagò è un grande dirigente, è un uomo del CONI, le Olimpiadi lo abbiamo glorificato, salvo che c'è un buco da un miliardo, quindi anche su questo bisognerebbe mettersi d'accordo. E il problema, secondo me, abbiamo sbagliato allora non trovando dei candidati che fossero all'altezza e che fossero, diciamo così, un po' più giovani.
1: Beh, avevamo Maldini, ce lo siamo giocato subito,
0: appunto,
1: eh.
0: No, e poi le scelte di Malagò iniziali sono state francamente, no, ha chiamato Maldini, abbiamo salutato tutti con grande fervore questa iniziativa di mettere uno che non è uno yes man, che lo conosciamo anche per certi atteggiamenti spregiudicati, e finalmente ha aperto le finestre, una boccata d'aria, e poi se l'ho rimangiato in due giorni per mettere il suo amico, quello con cui gioca a calcetto, capisci? Cioè è questo che fa male. Il problema è che perché il taccone è peggior del buso anche in questo caso? Perché una volta però che hai avviato questo, commissariare il calcio vuol dire tornare indietro, perdere altri sei mesi, andare alle elezioni probabilmente fratricide, dove forse, non so, candideremo un 85enne come Galliani, perché pare che giri questa voce. Capisci che è tutta una follia? Capisci che è tutto folle?
1: Cioè, Gigi, stiamo quasi per chiudere. Sì. Stanno aspettando questo famoso...
0: Sarri, ma avevi chiesto di Sarri. Allora, hai ragione, non si può chiedergli tutto e subito, però io mi aspetterei però di vedere qualche miglioramento, perché un conto è non vedere il Sarri, che le squadre, una squadra di Sarri che mostrava miracolo, come diceva Gianni Brera, venuto a miracolo mostrare a Bergamo. Ecco, quello non lo si pretende subito, però almeno un miglioramento nel gioco sì, perché alcune prestazioni sono state sotto la media, non solo delle nostre aspettative, ma soprattutto del valore dei giocatori.
1: Sono d'accordo con te. Io ti saluto, ti ringrazio, però ho la regia, Nicola Tironi e Gianmarco Giammi Facchinetti da Trescore Balneario, per cui nelle tue zone. Guarda cosa ci propongono.
0: Ero a Cagliari a presentare per l'ennesima volta il libro, ormai è la cinquantesima volta che ho fatto 50 presentazioni, una trottola. Il libro sta andando benissimo e sono molto felice di questo libro, dei riscontri che sta avendo. E adesso però finito, sì, come sai sono nella cinquina dei finalisti dello Stresa, il 25 ottobre si decide, ma il primo novembre sarò già sul nuovo libro, te lo dico, così ti prepari.
1: Oh, mi preparo, io ti aspetto per questo famoso incontro in quel di Bergamo. Intanto salutami.
0: Ma l'abbiamo già fissato, te lo ricordi o no?
1: Sì, ho buona memoria, okay. Malgrado l'età, stai tranquillo. Ciao Gigi, grazie di cuore.
0: Buona giornata a tutti, buon pranzo.
1: Grazie mille a Gigi Riva, il calcio dell'Atalanta, Gianluca Besana, c'è cioè il professor Stefano Corsi con i tormenti del professor Caudano, il tutto all'interno della pagina online di Corner, con questo tifoso che arriva dalla Romania e dice torneremo grandi, eccolo qua il titolo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire atti,

0: Una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Sono le 18:59. Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 30 settembre al 13 ottobre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Caffè 100% arabica Chicco d'Oro, due confezioni da 250 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 30 settembre al 13 ottobre.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta,
5: Alta Play Yesterday, anni 70.

facili degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande.
5: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Partiamo dalla Paladina Sedrina per completare la tanto nominata tangenziale sud. Ci sono stati una serie di incontri in provincia con i sindaci, piuttosto anche animati, tra l'altro l'ultimo sabato, e questo sabato ci sarà una manifestazione dei cittadini. Sentiamo.
7: Si è chiuso lo scorso fine settimana tra forti tensioni e posizioni contrapposte l'ultimo summit tra sindaci e amministratori locali sulla Paladina Sedrina, l'opera strategica da 527 milioni di euro pensata per sbloccare il paralizzante traffico della strada statale 470 e completare la tangenziale sud di Bergamo. Durante il confronto in provincia sono stati illustrati i dettagli tecnici del tracciato di 6,5 km sviluppato in gran parte in galleria e trincea e nuovi compensi ambientali come la piantumazione di circa 300 alberi, la creazione di corridoi ecologici oltre all'eliminazione dei discussi cammini di sfiato inizialmente previsti. Se dai comuni della Val Brembana e da centri come Villa d'Almè, Paladina e Val Brembo giunge un forte sollecito a procedere per ridurre fino al 70% il passaggio dei mezzi pesanti nei centri abitati, il fronte del no non retrocede. Particolarmente dura la posizione del comune di Sorisole, che esprime forti perplessità sui costi, sul reale impatto idrogeologico nel Parco dei Colli e sull'efficacia complessiva dell'opera. Gli amministratori favorevoli hanno replicato accusando i contrari di non aver partecipato attivamente ai tavoli tecnici dove era possibile negoziare modifiche e tutele per il territorio. Nel frattempo resta alta la pressione dei comitati e dei cittadini che chiedono ad ANAS e alle istituzioni intervenire sulla viabilità attuale senza attendere le lunghe tempistiche del cantiere. Il confronto istituzionale si sposterà ora in strada. Per sabato 3 ottobre è stata infatti proclamata una manifestazione a Villa d'Almè con un corteo lungo la strada statale 470 diretto a sollecitare regione e governo nello sblocco definitivo delle risorse.
6: La comunità montana della Valle Seriana annuncia nuove iniziative per affrontare invece i disagi della statale 671.
8: La complessa situazione viabilistica lungo la strada 671 della Valle Seriana. Non mancano i timori da parte degli imprenditori che denunciano pesanti ripercussioni sulle attività e che chiedono maggiore attenzione per un territorio dal rilevante peso economico. A preoccupare sono le code quotidiane a cui sono costretti i trasportatori. Il presidente della comunità montana Giampiero Calegari ha illustrato alcune novità. Da qualche settimana è cambiata la gestione del semaforo all'altezza dell'ingresso alla statale da Colzate. ANAS ha escluso la possibilità di spegnere definitivamente l'impianto per la presenza di un'area industriale lungo il tracciato che lo rende necessario. È stato però quasi raddoppiato il tempo del segnale rosso per chi esce da Colzate. Una modifica che dovrebbe spingere gli automobilisti a utilizzare la rotatoria di Vertova con un accesso più rapido alla 671. Sono numerosi i punti critici lungo la statale. Tra questi ci sono le curve della Selva e l'uscita di Gazzaniga. Per il primo è già stato finanziato il progetto della variante, attualmente in fase di elaborazione da parte dell'ANAS. Il presidente della Comunità Montana ha annunciato la costituzione di un comitato dedicato alla viabilità, che coinvolgerà anche i consiglieri regionali e i parlamentari. Saranno chiamati a parteciparvi imprenditori, artigiani e commercianti attraverso le associazioni di categoria. L'obiettivo è quello di riunire tutti i soggetti interessati e individuare possibili soluzioni. Il comitato servirà pure a rafforzare la voce della Valle Seriana nelle sedi istituzionali. Una viabilità più adeguata, ha ribadito Calegari, rappresenta un'esigenza che accomuna l'intera valle. Presidente che condivide le recenti proteste degli imprenditori che chiedono interventi urgenti per adeguare una strada che, col passare del tempo, è rimasta sostanzialmente la stessa, mentre le esigenze della valle sono profondamente cambiate. Il confronto, assicurano dalla Comunità Montana, andrà avanti.
6: E c'è un'altra odissea, quella dell'ostello della gioventù nel quartiere di Monterosso. La sta andata deserta la scorsa settimana. Bisogna agire diversamente, sgonfiando forse anche le pretese economiche. Sentiamo.
7: L'ennesimo capitolo dell'avvertenza sul futuro dell'ostello del Monterosso si consuma nell'indifferenza generale, lasciando sul campo l'ennesima fumata nera e una struttura dal potenziale enorme abbandonata a se stessa. L'asta andata deserta certifica il totale stallo per lo storico immobile di Via Ferraris. Nessuno è disposto a sborsare i 2,4 milioni di euro richiesti da Via Tasso, men che meno a fronte di vincoli stringenti che ne limitano la redditività e di costi di ristrutturazione lievitati. Così, dopo la risoluzione del contratto con la vecchia gestione nel 2022, un presidio che per anni ha rappresentato un fiore all'occhiello per l'accoglienza, resta desolatamente sbarrato, preda del degrado, delle incurie e delle segnalazioni per accessi abusivi che minano la sicurezza del quartiere. Di fronte al palese insuccesso dell'offerta, la provincia si trova ora costretta a ridisegnare la propria strategia finanziaria per evitare che il bando fallisca di nuovo. Sul tavolo delle istituzioni finiscono così le inevitabili contromisure per rendere la pillola più appetibile ai privati, dall'ipotesi di un ribasso della base d'asta al ritocco dei vincoli sulla destinazione d'uso, fino alla concessione di agevolazioni fiscali sui tributi locali o formule di partenariato pubblico-privato a canone agevolato. Nel frattempo l'idea di scaricare l'intero onere del recupero sugli operatori economici senza offrire garanzie di sostenibilità si sta rivelando un vicolo cieco. Continuare ad aspettare un compratore a queste condizioni rischia soltanto di condannare l'ex ostello ad un lento ed inesorabile declino, trasformando un patrimonio collettivo nell'ennesimo inaccettabile monumento allo spreco.
6: Parliamo ora delle case popolari, accesso per una famiglia su 14, sono più le richieste naturalmente delle disponibilità.
7: Nel capoluogo e nel suo hinterland l'emergenza abitativa continua a mostrare cifre impietose e il divario tra le famiglie in cerca di un'abitazione a canone moderato e il patrimonio pubblico disponibile resta profondo. Negli ultimi bandi per i servizi abitativi pubblici, a fronte di sole 60-70 case messe a disposizione tra Comune Aller, Bergamo Lecco, Sondrio, le domande hanno sistematicamente sfiorato quota 800-880. Nei fatti riesce ad accedere ad un alloggio soltanto un nucleo su 14, lasciando la stragrande maggioranza dei richiedenti in lista d'attesa. I report dei servizi sociali e delle organizzazioni sindacali tracciano un profilo preciso della platea. Oltre il 20-30% delle famiglie in graduatoria versa in condizioni di indigenza assoluta, affiancato da una quota in forte crescita di anziani soli, genitori separati e giovani nuclei monoreddito travolti dal rincaro dei canoni sul mercato privato. Per fronteggiare questa crisi, Regione Lombardia ha messo in campo importanti risorse economiche, oltre 56 milioni di euro destinate alla ristrutturazione rapida di circa 1.700 alloggi sfitti di proprietà di Aller e comuni, integrati da un maxi piano da 96 milioni di euro dedicato all'housing sociale e al recupero immobiliare senza consumo di suolo. Tuttavia, sul territorio la velocità dei cantieri stenta a stare al passo con la domanda. Nella sola provincia di Bergamo si contano ancora centinaia di appartamenti lasciati vuoti in attesa dei necessari lavori di adeguamento impiantistico. Una sfida complessa che impone di accelerare i tempi per trasformare rapidamente i finanziamenti stanziati in chiavi consegnate ai cittadini.
6: È un mercato in grande crescita anche nella nostra provincia, quello dei marchi automobilistici cinesi.
8: La vendita di auto cinesi in Italia nel primo semestre di quest'anno si è accaparrata il 12,5% del mercato. Nel 2024 si era al 4,8%. Nella nostra provincia la percentuale tra gennaio e agosto è del 9,6%, 1.481 mezzi immatricolati. Nel 2025 sull'intera annata ci si era fermati a 909, quasi il 6% del totale. Un balzo significativo, attorno al 63%, in provincia di Bergamo, in controtendenza rispetto all'andamento generale del comparto. Stando ai numeri forniti dall'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, le attenzioni maggiori, con il 45,9% del totale degli acquisti, sono rivolte ai mezzi ibridi plug-in, con un propulsore a benzina o a gasolio e con il supporto di un motore elettrico da ricaricare. Per quanto riguarda invece le vetture full hybrid, dotate di motore elettrico che si ricarica viaggiando ma che consente di fare non molti chilometri ad alimentazione elettrica, si è al 7,5% delle preferenze degli automobilisti. Gli amanti dell'auto esclusivamente elettrica, di marchi cinesi o italo-cinesi, nei primi sei mesi del 2026 sono stati il 14,8%. A proposito di marchi, da sottolineare il consistente incremento delle vendite di BYD, JAECOO e Omoda. Quest'ultimo brand sta facendo registrare più 2.406% nell'anno in corso.
6: Sono le potenti opere materiche di Gianni Grimaldi ad inaugurare proprio oggi il ciclo di mostre nell'ambito dell'iniziativa Bernareggi 365.
7: Volti senza volto, presenze imponenti, figure cariche di una forza che cattura al primo sguardo. L'impatto è immediato e potente di fronte alle opere di Gianni Grimaldi. La religione nel crogiolo della scultura è il filo conduttore dell'esposizione nell'ambito del programma Bernareggi 365. La mostra dedicata all'artista scomparso nel 2023 si sviluppa in un percorso suggestivo tra il Palazzo Vescovile e l'antica cattedrale, dove tre opere raccontano il dramma dell'esistenza.
4: La forza delle opere di Grimaldi è quella di piegare, diciamo così, la forma a esprimere non semplicemente la rappresentazione della realtà, ma anche ciò che nella realtà rappresenta una contraddizione oppure un richiamo etico, come per esempio nelle opere che sono state scelte per questa mostra, alcune delle quali poi rimarranno qui al museo in forma di donazione.
7: Curata da Don Giuliano Zanchi, l'esposizione spalanca un dialogo diretto tra sacro e umano, fede e sofferenza. Nel Palazzo Vescovile spiccano i celebri reliquiari in bronzo realizzati negli anni 70, mentre nell'antica cattedrale la riflessione si sposta sui temi drammatici della passione di Gesù e della guerra.
4: Qui si vedranno appunto queste emblematiche figure di uomini religiosi alle prese, diciamo, con la sostanza, diciamo, della religione. Si vedrà per esempio un cardinale che è stretto completamente dentro il suo trono cardinalizio.
7: I protagonisti plasmati da Grimaldi sono giganti, silenziosi e monumentali, individui inglobati nei ruoli sociali e nelle divise del proprio tempo, capaci di sprigionare un'energia maestosa ma privi di dettagli anagrafici e lineamenti definiti. Una tensione continua dove una profonda sacralità si trova inevitabilmente a fare i conti con i limiti, le debolezze e le fragilità che si nascondono dietro ad ogni uomo.
6: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
9: Ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, sulla Lombardia sarà con ancora condizioni anticicloniche e di conseguenza il tempo asciutto e ben assolato, salvo nuvolosità innocua di passaggio, localmente compatta ma sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature massime un po' ovunque resteranno oltre le medie del periodo, attorno ai 25-26 gradi. Unico aspetto autunnale sono i valori minimi, localmente inferiori ai 15 gradi. Più nel dettaglio la provincia di Bergamo. Una giornata di mercoledì mercoledì che vede condizioni di stabilità. Sole prevalente, qualche nube di passaggio localmente compatta, insisterà anche sui settori montuosi ma senza dar luogo a conseguenti effetti. Le temperature oscilleranno fra i 23 e i 25 gradi. Uno sguardo alla giornata di giovedì che sarà ancora con pressione atmosferica alta al primo giorno del mese di ottobre, qualche nube di passaggio ma innocua, poche le variazioni termiche. Ora un anticipo per quanto riguarda il weekend che in assenza di perturbazioni proseguirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati. Poche anche le variazioni termiche, i valori diurni resteranno leggermente al di sopra delle medie del periodo, i valori minimi localmente saranno anche inferiori ai 15 gradi, aria più frizzantina nella notte e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
10: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
11: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
12: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
13: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Radio Alta. Alta Play. In Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Nightshift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Sono le 21:58.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24 e 3 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande.